free me, free us, free yourself. Help to free me, free us. Free us.

0: Now, back to the hits.
1: Three, two, three, four.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
1: Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire.
10: Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Ma tu lo sai per cosa sta RPG?
1: Role Playing Games?
0: No!
2: Allora è un bazooka?
0: No!
2: Ma quindi cos'è?
0: È
3: la Radio per Gamer!
4: Siamo arrivati in questa bellissima puntata di Radio per Gamer. Ciao ragazzi, come state?
5: Tutto bene, Gabri, tu?
4: Molto bene, grazie. Valentina, ti vedo un pochettino stanca, tutto bene?
6: Buongiorno a tutti, ho tanta sete perché fa caldo, è uscito bel tempo. Infatti noi qua siamo carichi sia per lo Spring Party di domani che per l'argomento di oggi.
4: Esatto, è un argomento fantastico e soprattutto siamo carissimi anche per l'ospite speciale che ci raggiunge questa puntata.
5: Buonasera, sono Enrico, vengo qui da diversi programmi, non posso definirmi proveniente da un unico programma, però vabbè, se mi conoscete per nerd, visto che qua siamo in tema.
4: Esatto, siamo partiti nel tema.
5: Anche se forse per nerd è il programma per cui mi conoscete di meno, però vabbè, questo è un altro
6: nerd
5: discorso.
6: Nerd è il programma inferiore a RPG.
5: No, vabbè, adesso.
4: No, okay. No, non iniziamo queste discussioni perché le lasciamo per un altro bellissimo episodio che faremo assieme. Però andiamo avanti, perché tu non sai come lanciamo, ovviamente, il nostro bellissimo argomento del giorno.
5: No, fammi sapere,
4: noi
5: fammi vedere,
4: lanciamo un suono e lasciamo ai nostri aspettatori dei momenti per appunto capire da dove proviene questo suono.
5: Ok.
4: In questo caso il suono è questo.
5: Allora, direi che se avete avuto un'infanzia felice lo dovete conoscere assolutamente, secondo me.
4: Esatto, e soprattutto dove possono farcelo sapere se riescono a riconoscere questo suono?
5: Allora, possono farlo o chiamandoci allo 0223 99 247 576, o scrivendoci su Poliradio Bot, su Telegram, oppure su WhatsApp al 320 320 5652, oppure vedere i nostri bellissimi faccini e scriverci su twitch.tv/poliradioit, dove la sub con Amazon Prime è gratuita.
4: Fantastico. Enrico,
6: questa marchetta
4: è stato un
6: d'Amazon Prime
5: No, è perché in questo modo ci danno i soldi. Non è una marchetta d'Amazon Prime, è una marchetta a dare i soldi a noi. Quindi è una marchetta Poliradio.
6: Se avete fra i 18 e i 23 anni, adesso c'è lo sconto su Amazon Prime. Vabbè, può essere un modo.

0: E questi erano i Saint Motel con My Type.
1: Sei subito becca 2013 con questa canzone.
2: Abbastanza, diciamo.
1: Che ricordi?
0: 2014.
1: 2014, vabbè, c'eravamo qua.
2: E però me l'ascolto allegra.
1: Vabbè, bellissime le canzoni. Saint Motel poi con quell'album avevano spaccato, avevano fatto un parecchio successo. Vabbè, ma adesso stiamo parlando di altro, quindi non so. Non deviamo nel mercato musica.
0: Tornando a noi, Ginevra ci scrive: ma dai, raga, è impossibile indovinare. E questa è ovviamente una risposta sbagliata, perché non è il gioco da cui viene. Cioè, questo qua non penso sia neanche un titolo di un gioco. Ginevra, dai, puoi fare di meglio.
1: Vabbè. Ho capito adesso che tutto il giro va bene.
2: Okay.
1: Va bene.
2: Come al solito potete scriverci se volete che Gabriel non parli più durante il programma. Comunque, purtroppo Ginevra non ha avuto un'infanzia particolarmente felice, ma Enrico saprà sicuramente indovinare l'argomento di oggi.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma posso dire che è abbastanza facile, ma lo devo dire, posso
0: certo,
1: dirlo?
0: Puoi dirlo.
1: E allora, stavamo parlando di Pokémon, signori, e il rumore è quello di quando tiene un oggetto, se non sbaglio.
0: Certo, della generazione, della
1: quarta,
0: quarta generazione.
1: Della
0: quinta,
1: mi sa che è la quarta.
0: Ok, comunque
1: la quinta generazione.
0: Combatteremo su questo
1: va
0: dopo.
1: Bene.
2: Il fatto che Enrico sia in grado di riconoscere la generazione dal rumore del item pickup è preoccupante.
1: Allora, il motivo per cui quarta e quinta in verità è abbastanza difficile da distinguere, perché il livello di l'hardware su cui uscivano erano lo stesso, quindi era il Nintendo DS, quindi la portata dei canali era la solita, quindi essendo le casse del Nintendo le stesse, non è che si potesse andare così tanto di fino, mentre i passaggi da Game Boy a Game Boy Advance a Nintendo DS si sentono un pochino di più come qualità di suoni.
2: Siete preoccupanti, ma
0: lo sappiamo. Ma andando avanti, c'è una piccola intermissione pubblicitaria che dobbiamo mandare. Noi ieri ti abbiamo mandato una bellissima storia e abbiamo chiesto qual è il videogioco di cui potreste parlare per ore e per cui voi volete che noi vi diamo una recensione. E abbiamo una lista di 5 giochi qua da recensirvi proprio rapid fire. Il primo è il Professor Layton.
2: Sì. Sì.
1: Che recensione,
0: la recensione è sì.
2: La recensione è sì e sua sorella mi sta sul cazzo.
0: Ma povera.
1: La recensione del Professor Layton è che non sono mai riuscito a finire un gioco del Professor Layton.
0: Io l'ho finito di recente uno, perché avevo l'abbonamento di Google Play Pass e me ne sono giocato uno sul telefono.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: il discorso è, secondo me, se lo affronti da piccolo, che tendenzialmente la maggior parte delle cose fai è smasciare A, skippare tutti i dialoghi e non leggere nulla, non sai risolverlo quei puzzle.
0: Esatto, quindi ha un pochettino di polemica.
2: No, quello è quello
0: caso
2: che fanno le persone con la ADHD, Enrico, non i piccoli.
1: Anche i piccoli.
2: Io leggevo tutto da piccola.
1: Vabbè, ma
0: sei
1: tu sei un caso particolare, cioè, nel senso, sei l'eccezione che conferma la regola, però.
0: Andando avanti, Bloodborne.
2: No.
0: No, che recensione non posso essere sì,
1: allora,
0: e no.
1: Che recensione, ma neanche il voto, cioè, ma neanche una booktuber sei o una videogame tuber.
2: Cosa vuoi da me? No, Bloodborne non lo conosco molto, passo la parola.
1: Allora, io non ci ho mai giocato, però so che è tipo uno dei Souls-like più famosi, è sempre di From Software.
0: Sì. Boh, allora,
1: tra quelli so che non è quello più apprezzato dal pubblico, ovviamente non fa... Oddio, no, aspetta. Sì, non è uno di quelli più apprezzati, perché quelli più apprezzati sono, vabbè, i Souls-like, okay. Dark Souls, il primo, e poi... Oddio, no, era proprio Bloodborne, sono proprio stupido. No.
2: Questi sono i giochi che vuoi... Tipo ricevere l'equivalente virtuale di una martellata sulle palle. Gioca a Dark Souls.
0: Abbastanza. Ma andando su un gioco più tranquillo, Detroit Become Human. Un gioco che è uno dei migliori, che racconta delle storie con diramazioni multiple. Ci avete mai giocato?
2: Sì. La mia recensione sì. No, ok, la smetto. Molto
0: grazie.
2: Bello. No, molto bello Detroit Become Human. Penso che sia uno di quei giochi... Tripla A, per cui vale effettivamente il prezzo di listino, che adesso va di moda mettere i giochi a 90 euro, manco fossero
0: sì,
2: una
0: possiamo
2: console.
0: Evitare anche quei 90 euro per un gioco. Parlando di un gioco che costa invece 70 euro, Metaphor Refantazio, Refantazio è un JRPG stile Persona 5, anch'io me lo sono dovuto cercare perché è un pochettino di nicchia. L'obiettivo del gioco è quello di ottenere dei consensi per diventare un re. E quindi, piuttosto che avere delle skill classiche dei giochi, tu hai delle skill molto più carismatiche, tipo...
2: No, che figo, adorazione. Ci voglio giocare!
0: È bellissimo. Il problema, ti consigliamo di mettere la difficoltà principiante, perché se non conosci bene i JRPG, ha un sistema di combattimento molto rotto che ti farà rigiare al primo boss che vai a combattere.
2: No, io amo i JRPG, quindi posso andare...
0: Puoi andare con quella

0: male.
1: So tutti i metodi di combattimento.
0: Fantastico. Mentre invece l'ultimo, Hollow Knight.
1: Hollow Knight è il mio... No.
2: Allora, io non ci ho mai giocato, però è uno di quei titoli di cui... Allora, è uno di quei titoli che ho nella wishlist e che quando avrò qualcosa, una mia casa, e posso giocare senza che mio padre dice ah, invece che fare cose serie.
0: Mi dispiace.
1: Hollow Knight è il mio patato, è il mio amore, gli darei anche la mia vita, la sua ragazza barra sorella. Meno. Non ho ancora capito la relazione fra i due. Silky di Silksong è una figa pazzesca, diciamo sì, giocate ad Hollow Knight, andate a comprarlo, è bellissimo.

0: Mindloaded di Blonde Orange, uno degli album più belli dell'anno scorso. Se mi permettete un'ultima parentesi musicale, poi mi quieto abbastanza
1: sulla parte musicale
0: almeno. Perché è il momento di andare a parlare di quello che è il main event, o meno, più che il main event, della main line di Pokémon, che conta giusto qualche titolo, se ci limitiamo semplicemente ai giochi della trama principale.
1: Oh mamma, non mi sono preparato il numero di titoli, però sono almeno 9 generazioni di giochi di Pokémon con remake e tutto il resto.
0: No, se, con remake sono un pochino di più, sono 9 le generazioni, sì, sì, in cui all'interno di una stessa generazione ci può essere il titolo mainline più un remake. Fate eccezione per quinta e settima, che hanno soltanto titolo mainline.
2: Diciamo che la quantità di volte che un ragazzino di 12 anni ha salvato il mondo facendo combattere degli animali è un po' tanta.
0: Sì,
1: esatto. Diciamo che la storia principale di questi mainline games è alla fine la stessa. Tu hai una squadra di 6 animaletti, sei un bambino di 12 anni e devi andare a salvare il mondo. Diciamo che il tuo obiettivo principale in realtà non è quello di salvare il mondo, è quello di diventare il campione della Lega Pokémon sfidando palestre o qualunque cosa si sono inventati nell'ultima generazione.
2: E mentre fai questa cosa a metà c'è la side quest di oh no, il mondo sta morendo, e chi lo salverà?
0: C'è un gruppo di cattivi che vuole distruggere l'universo, esatto, oppure vuole rendere il mondo solo acqua o solo terra, vero?
2: Chi ci penserà? Gli adulti?
1: Certo,
2: l'esercito? No!
1: Perché?
2: Sto 12enne a caso.
1: E chi, i Pokémon leggendari o mitici o chi più ne ha più ne metta, sceglieranno che Pokémon diventare il loro partner per la vita? Un bambino di 12 anni, ovviamente, cioè mi sembra ovvio.
2: I Pokémon leggendari sono pedofili.
0: No, vabbè,
1: non si può. Non si possono dire determinate queste cose in questo programma, Vale.
0: Tra l'altro,
1: di queste cose nel tuo programma.
2: Ehi.
0: Va bene. Tra l'altro, io volevo dire che oggi, comunque, è anche un giorno particolare, perché oggi è l'anniversario di uscita di quarta generazione. Diamante e Perla sono uscite esattamente oggi, un po' di anni fa, mi faccio sentire vecchio. Sono uscite nel 2006, a memoria vado, via con Diamante e Perla, e nel 2008 con
1: Pokémon
0: Platino, ovvero i glorificati l'ultimo terzo titolo uscito nel franchise Pokémon, perché da quel momento in poi hanno abbandonato i terzi titoli definitivamente. La mia generazione preferita, ma penso che qua ci sia il bias della nostalgia e dell'estate che cui passavo con il mio Torterra al 96 a non riuscire a battere Camilla, dannata Camilla.
1: Al 96 non riuscire a battere Camilla.
0: Allora, sì, in verità
1: c'era un problema.
0: Ma il problema è perché avevo solo Torterra al 96, purtroppo tutta la squadra era tipo al 30.
1: Ah, ok, capisco.
0: Quindi capisci che
1: c'era un piccolo problema di fondo. Sì, sì, sì. In realtà, scusami, i terzi titoli non sono esistiti anche con Ultra Sun e Ultra Moon?
0: Non sono considerabili terzi titoli, perché in teoria anche in Bianco e Nero 2 sarebbero terzi titoli, però il discorso è che non essendoci Grigio e in Sole e Luna sarebbe
1: Stella,
0: sì. non si sono mai esistiti i terzi titoli. Diciamo che l'ultimo terzo titolo, che è un po' in un erede spirituale, ZA, però
1: sì,
0: chiamarlo gioco
1: è considerato il sequel, però diciamo fra
2: è considerato anche il peggiore del franchise.
1: È considerato peggiore,
0: no,
1: veramente? No,
2: io lo vedo insultato.
0: I peggiori sono Scarlatto e Violetto.
1: Ogni gioco Pokémon viene insultato a piacimento, sappilo. Non è che puoi dire, oh, questo qua viene insultato.
2: No, è la quantità di insulti, capito? Cioè, per dire, Pokémon Arceus non ha così tanti insulti come Legends Z.
1: Effettivamente sì, però in Z effettivamente ci sono anche i balconi.
0: Vabbè, quello diciamo è l'ultimo dei problemi, i balconi, mettiamola così.

0: Ora, chiaramente qua su RPG siamo tutti fan di videogiochi, potremmo metterci a yappare per ore e ore su tutti i titoli dei Pokémon. Quindi per risparmiarvi, diciamo, l'agonia, anche abbiamo pure Ginevra che ci scrive: penso di stare ascoltando il programma sbagliato.
1: Stai imitando un pochettino un programma di nicchia su iGamer, ma ovviamente è la radio per gamer, quindi da ascoltare solo da gamer o anche da chi si vuole un minimo approcciare o un minimo di infanzia.
0: Ma no, cosa fai gatekeeping? Tutti sono i benvenuti.
1: No, esattamente no. Tutti sono benvenuti, certo.
0: Ok, quindi per renderlo più approcciabile parleremo solo dei nostri preferiti oggi, dei mille giochi di Pokémon che esistono.
2: Ok, quindi ci concentriamo dal periodo dal 2006 al 2012 praticamente.
1: Esattamente.
0: A me piace Arceus.
2: Allora,
1: ok, tu sei la persona diversa in questa...
2: No, allora, posso dire una cosa?
1: Certo.
2: Leggende Pokémon Arceus è un bel gioco da un punto di vista di idea. Di realizzazione un pelino meno, però... L'idea, il fatto di voler esplorare una vena creativa di Pokémon leggermente diversa, che poi nel capitolo successivo è andata già direttamente perduta, è un altro discorso. Però Legende Pokémon Arceus, secondo me, è apprezzabile, uno degli ultimi più apprezzabili come
1: sì,
2: gioco.
1: Dai, devo dire. Allora, io più che altro mi sono fermato esattamente a quando hanno messo la Switch, perché io non ho una Switch.
2: Io. Quindi anch'io ho giocato l'ultimo gioco, Ultra Sole e Ultra Luna.
1: Esatto, Ultra Sole e Ultra Luna non penso neanche di averlo finito. Vabbè,
2: no, io sì, l'ho finito, non tutto, perché tutta la quest del post-game, no. Non c'ho voglia, quindi... Però mi piace fare shiny hunting ogni tanto.
1: È molto bello, molto piacevole stare lì a cercare
2: il Pokémon cromatico di, sì. In maniera differente.
0: Spiegate ai non
2: esatto. Allora, in pratica, nel mondo di Pokémon, i mostri giocattoli hanno un colore predefinito. In seconda generazione hanno deciso di mettere una possibilità su 8092 di...
1: 8192.
2: 192, vabbè, scusate la matematica. Vabbè.
0: Ingegneri, guardate con chi
2: comunque
0: ingegneri.
2: Una... Vabbè, sei anche tu ingegnere, ti vorrei ricordare. Comunque, hanno voluto aggiungere la possibilità di aggiungere un Pokémon che è lo stesso Pokémon però con una colorazione differente, quindi gli cambiano le macchie, ha un colore che tendenzialmente è verde, perché la maggior parte degli shiny sono verdi o giallo vomito.
1: Magikarp non è giallo vomito.
2: Magikarp no, è l'unico dorato, è molto...
1: Diego. È molto iconico, dai.
2: Ed è, sì,
1: anzi, quello più iconico, vabbè, è il Gyarados rosso.
2: Il Gyarados rosso, dato. Anche perché poi ti viene regalato a un certo punto in argento e oro, e soprattutto nei remake di Ergol e Soul Silver, che a mani basse per me sono i giochi esteticamente più piacevoli di tutti.
1: Esteticamente più piacevoli, te lo posso garantire.
2: A livello di trama,
1: di gameplay, trama.
2: La quinta generazione vince su tutto.
1: Esatto,
2: a livello
1: grazie.
2: Di lore, vince la quarta, però. Se permetti. Perché come viene espressa tutta il mondo della divinità Pokémon, che poi anche quello preso e buttato in un cassetto dopo la quinta generazione, perché hanno deciso, ehi, creare un unico mondo con più di 1000 mostri all'interno e metterci una lore intera su tutte le... è un po' difficile. Facciamo delle storie che sono autoconclusive, sti cazzi, che i mondi sono interconnessi.
1: Sì, poi sono stati leggermente interconnessi con Sole e Luna, con gli ultraportali.
2: Sì, diciamo che allora là hanno detto, sai che c'è, va di moda il multiverso, sta spopolando il multiverso, quindi che cosa facciamo? Canonizziamo il fatto che ogni partita è unica e quindi tu stai vivendo una parte del multiverso più grande, e poi è arrivato Seidonia con la ottava generazione, con la teoria delle mani dei giganti che sono al di fuori di questi multiversi.
1: Seidonia è...
0: È incredibile quanto un gioco per bambini si faccia seghe mentali filosofiche.
2: No, allora, il discorso target... non è quanto un gioco per bambini si fa seghe mentali, è quanto i fan di questo gioco per bambini si fanno le seghe mentali su questi giochi.
0: Ah, ok.
2: Perché in verità gli autori sono tipo, ah sì, ma c'è i Pokémon? Non lo sapevo. Va bene, ok.
0: Sì,
2: ma,
0: mi piace.
2: Non sto scherzando.
0: Io ho visto un'intervista di uno dei creatori dei Pokémon in cui dicevano, ma perché di questo Pokémon esistono solo due carte? E due tipi, e di quest'altro tipo 1000. E lui ha cercato, ha detto: ah, perché non mi piaceva.

0: Royal Otis, Murder on the Dance Floor, una canzone recentissima.
1: No.
0: No. 2024. Dai.
1: È una cover.
0: Ah, è la cover?
2: Sì.
1: Signore, è di Alice Baxter. No, ha due cognomi, porca troia. Baxter qualcosa.
2: Beh, qua non posso entrarti in soccorso.
1: No.
2: Però comunque è una cover fatta per BBC Radio 1. Che poi è diventata talmente famosa che ci hanno fatto una cover effettiva.
0: Vabbè, se voi da casa lo sapete, potete scrivercelo a Telegram su chiocciola poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652, potete telefonarci allo 02-2399-24-75-76 o guardarci su twitch.tv/poliradioit. E mi raccomando, se potete anche partecipare a questo grandissimo quiz che adesso partirà. Io qui ho tre Pokémon pronti per voi. E con i miei grandissimi indizi voi dovete indovinarli.
2: Ok.
0: Siete pronti?
1: Okay. Vai. 5 euro vince Enrico.
2: Ok.
0: Scommettere sulla tua sconfitta non è una cosa valida.
1: Uh-huh.
0: Iniziamo. Questo Pokémon rappresenta l'ardore del magma. Si narra che questo Pokémon sia nato dall'eruzione di un vulcano.
1: Charmander.
2: No.
0: No.
2: Questo è Slugma o Magmargo.
0: Sbagliato. Il tipo è giusto, è un monotipo fuoco.
2: Ok. Ok, quindi non è Macargo perché è anche roccia. Monotipo fuoco, aspetta.
0: Nato da un vulcano.
1: Non so i nomi, io li chiamo quello lì lavico. Cioè.
0: No, quello lì lavico. No, dai, il nome di questo qua dovresti conoscerlo, dai, è abbastanza famosino. Ed è anche delle generazioni che dovresti conoscere, perché è di seconda generazione. Slugma ci andava molto vicino.
2: Ok.
1: Stai dando dalla bambina te.
0: No.
2: Oddio, seconda generazione, chi c'è di fuoco di seconda generazione? Fammi pensare.
0: Vi dico anche l'altezza e il peso intanto. È alto 2 metri e 1 e pesa 198 kg, quindi non è neanche una cosa piccolina. È abbastanza massiccio.
2: Ah!
0: E
1: non lo so.
0: Vi dico, allora, no, non dico l'abilità perché altrimenti si capisce troppo facilmente, solo per te. E quindi okay. È un po' come un leggendario.
2: Ok, quindi...
1: Io non me li ricordo, non mi ricordo.
2: Entei?
0: Entei, grazie! Okay. Fantastico, okay. Applausi.
2: Va bene.
0: È stato imbarazzante.
2: È stato abbastanza imbarazzante che, vabbè, effettivamente, però poi ho fatto mente locale su quali fossero i Pokémon fuoco di seconda generazione. C'era Entei, Slugma e Ho-Oh, fine.
0: Alla fine sono quelli principali, però andiamo
2: vabbè,
0: avanti.
2: Poi Cyndaquil, però vabbè.
0: Esatto. Andiamo avanti. Alleva i piccoli in tane lunghe e strette. Quando questi crescono, li porta fuori dalla tana per preparare l'indipendenza. Non c'entra un cavolo con questo Pokémon, fantastico. Quindi continuiamo.
2: Cioè,
1: il lombrico? Okay.
0: Non è un lombrico.
2: Ho capito che intendevi. Il
0: capito.
2: Outworm.
0: Mamma mia.
2: Non penso no. Proprio, però.
0: È alto 1,8 m come un umano. E pesa 32,5 kg. È un tipo normale.
2: Ok.
0: È monotipo normale. Ho scelto tutti monotipo, mannaggia. Me ne cercherò un altro per rimediare a questa bellissima a questa cosa. Può essere sia maschio sia femmina, quindi non è un leggendario. È okay. Un Pokémon abbastanza comune. Mi sto dimenticando la generazione. Ah, è anche lui di seconda generazione.
2: Ok, è Furret.
0: È Furret, certo. Vabbè,
2: lo sai che immaginavo da quando aveva detto lungilineo? Non volevo dirlo perché non volevo fare una figura di merda, però il primo che mi è venuto in mente è Furret.
0: No, sono le lungilinee sono le tane in cui erano.
2: Vabbè, però lui essendo lungilineo...
1: vive nel lungilineo, sì.
2: Vive in tane lungilineo, cioè nel senso, non penso che si crei un buco dove vive.
0: Effettivamente hai ragione. Adesso vi do un Pokémon che... è abbastanza simpatico. Di quinta generazione e trafigge la preda con gli artigli del collo e dopo averla immobilizzata la finisce con le sue tossine.
2: Con gli artigli del collo?
1: Sì, Gardevoir.
2: Di quinta? Di quinta generazione.
1: Non le so le generazioni. Per questo ho detto 5 euro, vice Enrico.
0: Per favore, aiutami.
2: Sto pensando un Pokémon che ha le borchie.
1: Mi
0: non ha delle borchie, ha degli artigli sul collo, ha degli artigli proprio.
2: Allora, l'unico che mi viene in mente è tipo Bishop.
0: No, perché l'evoluzione non è di quinta.
1: Quello che somiglia a un porcospino.
0: Quasi? Non è un po'. Non è un po'.
1: Istrice.
0: No. È tipo coleottero e qualcos'altro.
2: Veleno, immaginavo. Quindi è venipede?
0: No.
2: Wirlipede?
0: No.
2: Sislipede?
0: Sisipide.
2: Hai ragione. Vabbè, l'evoluzione di quel maledetto.
0: Sì, dai, come si chiama?
2: Scolipede.
0: Scolipede, fantastico. Ha ricevuto anche una bellissima mega evoluzione nell'ultimo
2: sono
0: gioco.
2: Sono d'accordo. Sì, con l'armaturina.
0: Esatto, ma adesso sono arrivate lì in mezzo con questo grandissimo quiz vinto a mani basse da Enrico. Per fortuna mi sei venuto in aiuto.
1: Mi deve altrimenti... 5 euro.
2: No, aspetta, no, non funziona così, però va bene.
0: Intanto che discutiamo questo, vi lasciamo alla nostra rubrica delle e mezza. Famous Voices.
3: famous voices in the game.

0: molto bella. Mi piace molto come canzone, me l'ascolto relativamente spesso anche così per gioire.
1: Ok. Per gioire
0: per gioire molto.
1: Cioè, per gioire. Ok, va bene.
2: Per essere felice.
0: Come una canzone, Marisa, tu perché ascolti una canzone?
1: 20.000 motivi, mi piace l'artista, sto scoprendo un nuovo album, mi piace.
2: Sì, Enrico è la persona sbagliata a cui fare questa domanda.
0: Ok, bene. L'ascolto perché mi piace, ok, fine, senza grandissime complicazioni per questo grandissimo programma. Però va bene, adesso io sono pronto con una domanda scottante.
1: Dimmi.
0: Qual è il vostro Pokémon preferito?
1: Allora, la mia risposta è cambiata nel tempo. Se l'avessi detto al me piccolo, ti avrei detto Appini.
0: Bello! Non ho mai visto, sentito qualcuno che ha detto il Pokémon preferito è Appini, però ok.
2: Va bene, io ne ho due. Uno bene, che accettati. Evito di dire perché poi la gente mi insulta, che è Gardevoir.
1: Ok.
0: Dai, c'è ci sta. Di peggio.
2: No, perché c'è la gente che vuole scoparsi Gardevoir.
0: Quello è diventato Vaporeon ormai.
2: Ah, meno male.
1: Cioè, ormai è passato Gardevoir.
2: E poi io adoro
0: that Vaporeon. Did you know that Vaporeon is actually the best Pokémon in terms?
1: Io non voglio sapere più questa conversazione.
2: Vale. E poi Ditto.
1: Ok, ci sta.
2: Io adoro Ditto, è così carino.
0: Adori Ditto perché adori Ditto o adori Ditto perché si può trasformare in ogni Pokémon esistente?
2: Perché adoro Ditto, è carino.
0: Ok. Posso capire
2: questa sorriso
0: previsione.
2: Così scemo, dai, è bellissimo.
0: Poi, va bene.
1: Un altro che a me piace, fa impazzire è Zorua, non Zoroark, Zorua.
0: Sai qual è il mio Pokémon preferito?
1: Zoroark.
0: Zoroark. Perché non ti fa impazzire Zoroark? È fighissimo.
1: Allora, è bello, ma quando è più piccolo è più carino per me.
0: Sì, piccolo e carino, grande, da grande è figo però.
1: Sono d'accordo.
0: È un sacco figo.
1: Però, allora, devi sapere che il mio Shiny preferito, insieme a Umbreon Shiny, perché vabbè, è bellissimo, è anche Zorua Shiny, che ho in doppia versione, perché l'ho shinyantato due volte, perché
0: Fantastico. Sono
1: troppo fan di quel Pokémon.
0: E ti piace per caso anche la forma Isui di Zoroark?
1: Bellissima.
0: Sì, quella bellissima. Lì è bella, preferisco l'originale perché vabbè, l'originale è sempre migliore
1: sì,
0: della tutta
1: però
0: coppia che arriva dopo.
1: Tutto il fatto che c'è comunque il rimando all'Artucchio e alle tele dei divisori giapponesi, comunque alle illustrazioni, poi ha una carta che è una V-Star che è spettacolare.
2: Per chi si stesse chiedendo
1: Che forma abbia? È un umanoide che ha tipo una volpe umanoide che ha un capellone lunghissimo con le punte rosse.
2: No, vi rispondo io.
1: È praticamente uno dei Tokyo Hotel.
2: Aspetta, sì. Appunto. No, vi rispondo io. Immaginate, immaginate uno studente di ingegneria informatica e poi immaginate lo stereotipo del Pokémon che gli potrebbe piacere.
0: Ehi!
2: Ci beccate sicuramente.
1: No,
0: dai. Esistono molti altri Pokémon che potrebbe piacere un ingegnere informatico, tipo LGM.
1: Tipo Vaporeon.
0: No.
2: Basta con sto Vaporeon, poverino.
1: Tipo Lopunny.
0: Ma basta. Tipo Lucario, mettiamoci anche lui.
2: Poi,
0: dentro.
2: Se qualcuno volesse scoparsi un Pokémon, non farebbe prima scoparsi un Ditto che può assumere la forma di qualsiasi cosa?
0: Dobbiamo fare lo smash o persi tutti i 125 più 3 Pokémon.
1: Facciamolo. Smash. Sul momento.
0: Smash. Sul momento? Non sono pronto per questa cosa.
1: Smash or best di Pokémon.
0: Ok, ci prepareremo con questo qua. Mentre intanto oh mamma, come si legge quel nome?
1: Jamiroquai.
0: Jamiroquai. Grazie.
2: Jamiroquai.
0: Ci lascia Virtual Insanity.

0: E su queste note di Driftbell City con il grandissimo meme di Furat che corre. No, su viaggine, tutte le schibale.
1: Esatto.
0: Scusatemi. E insomma, possiamo iniziare questo grandissimo Smash or Pass.
2: Allora, qua io vedo Schifrti che a me sembra un vecchietto della foresta con un becco lungo. E per quanto quel becco lungo potrebbe essere interessante, passa. Io dico pass.
1: Pass, sì sì. Comunque è, in verità è ispirato a un...
2: No, è un ape.
1: No, è un personaggio del folklore giapponese.
2: Sti cazzi.
0: Vabbè, esattamente. Scusami, Ninjask.
2: Pass.
1: Vabbè,
2: è un ape.
0: How? Come hanno fatto 230 persone di Smash, ok? Fue Coco!
1: Smash!
2: Pass, sembra un bambino!
1: Ma è carino! È una mela, praticamente!
2: Perché tu ti scopriresti... Ma sembra un bambino, come fai a scopartelo, pedofilo?
1: Ma solo perché è una evoluzione base.
2: Sì.
0: Io dico Smash per lo stesso che di Enrico. Cioè, ok, il...
2: Se ti vuoi perdere ti... Smash! No.
0: Ma come Smash è figo? È un uccello!
1: Smash. Ma no, allora... vabbè, devi capire, è un uccello. Quindi
0: sì.
2: Mi piacciono gli uccelli.
1: Eccoci qua.
2: Anche Gabriel ok.
0: Va bene.
1: Io sono contrario a questa cosa.
0: Sì, mi pure, ok.
2: Pass.
0: Perché Pass?
1: È un drogato.
2: Sembra una bambina.
1: Lui sta aspettando il treno delle 4:20.
0: Perché stai dicendo Pass su una persona, sul poco più umanoide che ci è arrivato per adesso?
2: Perché sembra una bambina.
0: Va bene.
1: No, perché è drogato, secondo
0: va
1: me.
0: Va bene, Pass. E la maggior parte ci dice Pass. Ma è Rowlet, è un bambino, anche questo!
2: Ma sembra un nerdino, mi piace di netto.
1: Eccoci qua. Eccoci allora. Qua.
0: No, bene. No, Rowlet sembra è un il... piccolo uccellino, cioè, ma lì. È un gufetto.
2: Sembra
0: no.
2: Il gufo di Animal Crossing. Allora. Sai quanto mi vorrei scopare il gufo di Animal Crossing?
1: Blatero. Vabbè, ok. Va allora, bene. Posso dire una cosa? Possiamo dichiarare con questo ufficialmente finito il momento Smash or Pass?
0: Possiamo
1: o
0: dichiarare
1: vuoi fare
0: finito il momento perché è già abbastanza disintegrato. Lo terrò in mente per come conversation starter con delle persone. Facciamo uno special pass di Pokémon.
1: Va bene.
2: Latero is waifu. Ok?
0: Va bene.
2: It's best.
1: Va bene.
0: Parliamo di cose un pochettino più da nerd. Il Pokémon competitivo.
1: Ok, allora, visto che tra l'altro siamo anche in tema, perché questo 5 aprile è uscito Pokémon Champions,
0: esatto.
1: Che è la piattaforma ufficiale del competitivo, che vuole, diciamo, tirare un attimo uno sgambetto a quello che è stato Showdown.
0: No. Sì, Showdown.
1: Pokémon Showdown, che era questo sito internet dove potevi simulare lotte competitivo. Ahimè, erano soltanto mono round, quindi non alla best of three come è invece.
0: No, ce l'hanno fatte, le hanno fatte pure.
1: Anche best
0: sì, puoi fare i tornei, certo. Best of three. Poi diciamo la modalità normale, appunto, best of one, close team sheets.
1: Sì, ci sono diverse, puoi giocare con i vecchi regolamenti, con Pokémon casuali, sì. Solo di una specifica gen.
0: Vabbè,
1: comunque. Allora, il mondo competitivo si forma esclusivamente su un 2v2, anche se questa cosa qua è stata introdotta dalla terza generazione, perché seppur prima non esisteva un circuito competitivo, in verità esisteva.
0: In Giappone c'erano delle...
1: una sorta di circuito competitivo che era in pratica organizzato da Nintendo stesso, quindi non da Pokémon Company.
0: Nintendo.
1: Era Nintendo che organizzava un evento dove nei titoli di più successo faceva dei tornei tra bambini tendenzialmente.
0: Okay.
1: Dovevi avere un'età compresa fino al massimo alla seconda media, se non sbaglio.
0: Io sapevo non mi ricordo questa cosa, quello del competitivo per adulti della prima gen, in cui potevi portare addirittura tipo solo 3 Pokémon e il loro livello combinato doveva essere 155.
1: Sì, ma
0: era per bambini. 55. Era per bambini.
1: Era
0: quello?
1: Per bambini quella
0: allora
1: parte.
0: Mi mettevo quel.
1: E tra l'altro, in verità ci sono tesi magistrali e ambiti di ricerca dove studiano come funzionava il competitivo in prima generazione.
0: Adoro.
1: Perché il livello di coverage e di quanto fossero buggati quei giochi, quindi come alcune mosse non funzionassero, permette di studiarlo matematicamente, perché le combinazioni sono abbastanza finte da poter essere studiate.
0: Vero. E un'altra cosa molto simpatica, al Politecnico di Milano è stata offerta una tesi in machine learning sul creare un modello di reinforcement learning che faceva imparare a giocare a Pokémon.
1: Mi riscrivo subito alla tesi magistrale, solo per fare
0: l'anno scorso, quindi io non mi sono potuto iscrivere a quella tesi e invece ho deciso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Onde che girano e girando cambian faccia.
7: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
6: E dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dopo via!

0: later.
1: Benvenuti al circo volante di Poliradio. Tenete presente.

0: Bentornati, bentornati a un'altra incredibile puntata del Circo Volante di Poliradio.
1: È vero, sì, è proprio il Circo Volante di Poliradio. Sembrano passate due settimane nel mio cuore, invece ne è passata solo una.
0: Esatto.
1: Pazzesco.
0: Siamo tornati qui e chi siamo noi che vi stiamo parlando? Alla mia destra, signore e signori, il dottor Erion Cadiu.
1: Grazie. Alla mia equivalente invece sinistra, il gran maestro Jore Wind.
0: Buongiorno. E di fronte a me, a spippolare la regia, il DJ Lorenzino da Trieste.
2: Buonasera, spippono tutto io.
1: Tu spippola, spippola.
2: Nel dubbio
0: spippola. Il pubblico si chiede se volessero aiutarci a spippolare, intervenire nel nostro programma, dire cose, insultarci, come possono fare?
1: È una bella domanda, Joe. Possiamo dare quattro risposte,
0: quattro?
1: Credo, sì. Al giorno d'oggi. La prima risposta è: ci contattate su Telegram attraverso il bot chiocciola Poliradio Bot. Un altro modo è contattarci su WhatsApp tramite il numero 320-320-5652.
0: Oppure ci possono telefonare, se siete delle persone vecchio stile, allo 0223 99 24 75.
1: Niente 6 stavolta.
0: No, solo 75. Se chiamate al 76 non vi rispondiamo.
1: No. Vaffanculo.
0: Oppure se ci state guardando su Twitch e quindi siete più
1: qui,
0: o meno lì,
1: o qua sopra,
0: potete scrivere nella chat di Twitch e poi noi vi leggiamo forse.
1: Ma io mi sono sempre chiesto una cosa. Su Twitch, se noi, cioè fuori onda, possiamo tipo spogliarci, roba del genere?
0: Allora, io ho una risposta molto precisa.
1: Dimmi.
0: Di solito no, perché okay, c'è una telecamera lassù che riprende fuori onda.
1: Okay.
0: E Twitch è molto sensibile verso i capezzoli. Ha qualcosa contro i capezzoli, quindi uomo, donna, robot, non importa.
1: Gli dà fastidio.
0: Però ora la telecamera lassù è rotta.
1: Ah beh, ma allora
0: quindi
1: abbiamo risolto.
0: Fuori onda possiamo fare effettivamente
1: quindi
0: quello che ci
1: fa. Molte persone non sanno che noi potremmo essere nudi ad abbracciarci magari, a sorreggere due.
0: Ma noi possiamo essere nudi, abbracciarci, purché abbiamo i capezzoli coperti. Infatti se ci abbracciamo e quindi
1: certo,
0: i capezzoli sono gli uni contro quelli degli altri, non è un problema.
1: Non è, minchia, dobbiamo pensarci, ragazzi.
0: Bisogna fare attenzione, però non ci si può mollare dall'abbraccio.
1: Vabbè, ma che problema c'è?
0: Poi camminiamo come dei dinosauri.

0: Shakalakalaka boom! What the Dinosaur nella cover dei Ninja Sex Party, una di quelle cover che hanno fatto chiunque. C'è anche nell'era glaciale quello dei dinosauri.
1: Davvero? Quale? In quale?
0: Quello dei dinosauri.
1: No, ma sai... Ah, quello dei dinosauri, ok.
0: Il 3.
1: Il 3, sì.
0: 3, quello dei dinosauri.
1: Devo ammettere che non mi ricordo nulla, cioè del quarto proprio niente.
0: Tra l'altro cantato da Queen Latifah, che è la doppiatrice della mammutta femmina.
1: Ah, davvero?
0: Canta nei titoli di coda Walk the Dinosaur.
1: Posso dire una cosa di lei? Io ho sempre apprezzato.
0: La mammutta o lei, la cantante?
1: La mammutta.
0: Ci sta, ci sta.
1: Era una... cioè, la rendevano, era molto... umanizzata in qualche maniera.
0: Sì. Bella dentro.
1: Bella dentro, ma anche fuori, come diceva qualcuno. Perché la bellezza dentro conta.
0: Occhi, gli occhioni.
1: Sì.
0: Sicuramente
1: sì.
0: Per quello. Non Ragazzi. C'è attrazione verso gli animali in questo programma.
1: No, non credo.
0: Se non per dargli delle coccole.
2: Sì. Noi amiamo tutti gli animali.
1: Dite, i vostri top 3 animali, cioè ognuno di noi un animale a cui darebbe tante coccole. Che però non siano i classici, non in casa tipo.
2: Iguana.
1: Iguana, oh, minchia, bello.
0: La nutria, nome. Dopo avrà docciato accuratamente.
1: Io direi un cammello. Un cammello.
0: Bello, bello.
1: Sì.
2: Perché dopo la mano fa su e giù.
1: Sì, capisci? È uno sliding show. Amici cari, è passata la Pasqua, abbiamo mangiato carne, cioccolata, abbiamo fatto storie su carne, forse non cioccolata, non mi ricordo.
0: Quest'anno non l'abbiamo fatta, con l'uovo, dentro l'uovo.
1: Ah, bravo, giusto, abbiamo fatto la storia sulla cioccolata, sull'uovo.
0: Beh, l'hai menata carne. Per un mese con
1: no,
0: quell'idea.
1: No, hai ragione totalmente. E, tuttavia, esiste ancora un colpo di coda della Pasqua, chiamata... Sì. Pasqua ortodossa.
0: Ah.
1: Sì. Non so se qualcuno di voi la conosce, ma esiste questa seconda parte di Pasqua, che è la Pasqua ortodossa, e di cui voi dovete capire una cosa: io non so niente. Cioè, io sono un ignorante, non mi interesso.
0: Okay.
1: Non mi interesso. Non so se rinasce Gesù un'altra volta alla loro Pasqua, oppure semplicemente
0: muore, cioè, di nuovo.
1: A muore rinasce di nuovo?
0: No, nasce a Natale.
1: Ma lui
0: poi
1: dopo...
0: muore e risorge in maniera continuativa.
1: Ah, tipo
0: sì.
1: È in Stack Overflow e
0: esatto,
1: quindi continua
0: esatto.
1: Finché Natale nasce definitivamente. Quindi effettivamente Gesù esiste come
0: soltanto tra dicembre, certo, ovvio, tra dicembre e aprile.
1: Ironico però che parliamo ci riportiamo a dicembre, perché la domanda che io mi faccio è: ma una Pasqua ortodossa, che sappiamo che i territori ortodossi sono tendenzialmente dei territori al giorno d'oggi un po' meno pacifici di un tempo. Tipo la Russia, ci sono gli ortodossi.
0: L'Albania.
1: No, l'Albania non... No, è vero, sì, ci sono, però...
0: La Grecia. Non so.
1: La Grecia.
2: Tutti gli slavi.
1: Tutti gli slavi.
0: Gli slavi come albanesi greci. Non mi sembra che stiamo andando su un bello...
1: No. Stiamo molto attenti a quello
0: stiamo
1: che...
0: Stiamo molto attenti.
1: Però persone molto bellicistiche. E in un...
0: Vabbè.
1: E in un mondo d'oggi dove tutto sembra essere guerra, perché diciamolo, il mondo al contrario, lo diceva Vannacci, io lo sottolineo, anzi vorrei prendere un piccolo esempio, prendo veramente 30 secondi per dire, ma è possibile, cioè al giorno d'oggi, che abbiamo un presidente americano, cristiano, cattolico, anglicano, io non lo so, che offende il Papa e colui che è in teoria la rappresentazione di ciò che voleva distruggere la cristianità, che aveva finanziato l'ISIS, aka lo Ayatollah dell'Iran, che ha detto: ehi, Trump, non mi toccare il Papa, non mi toccare il Papa che mi arrabbio, che lui veramente le cose le sa, che fino a 10 anni fa finanziava stati molto belligerosi tipo l'ISIS o cose del genere per venire ad attaccare e distruggere la Chiesa del Vaticano. È un po' strana sta cosa, possiamo dircelo? È particolare.
0: Vabbè.
1: Al giorno d'oggi come va festeggiato quindi la Pasqua?
0: La Pasqua ortodossa.
1: Facendo regali? Portando doni? Roba de... No, assolutamente no. E ce lo insegnano all'isola di Chios.
0: Bello.
1: Isola greca, non so se lo sapevate.
0: Sì, è un'isola greca, sì, che festeggino come?
1: Loro come festeggiano? Questa è una bella domanda. In questa isola di Chios ci sono due chiese.
0: Ok.
1: Io suppongo siano entrambe ortodosse.
0: Mm-hmm.
1: Perché gli articoli non è che depictassero molto questo aspetto. Loro da ormai... si lanciano fuochi d'artificio.
0: Una chiesa contro l'altra.
1: Una chiesa contro l'altra. Una chiesa contro l'altra, come se non ci fosse domani. E voi direte:
0: è una cosa che farebbero i toscani.
1: E voi direte: ma quanti ne lanceranno? 20, 30, 40? No, ragazzi, siamo a 20.000 fuochi d'artificio
0: all'anno.
1: Hanno finanziato Napoli comprandogli miliardi e miliardi di fuochi d'artificio.
0: Bellissimo.
1: Per esplodere come se non ci fosse un domani. Dicono che in pochi attimi ci sia stata la luce emessa da una supernova. Pure Trump ha chiamato e ha detto: ma sono stato io stavolta? E gli hanno detto: no, guardi, sono semplicemente loro che, dato il clima che si è creato, dato, come dire, il divertimento delle persone e della gente, si sparano come matti.
0: È bello.
1: E io dico: fantastico, cazzo. Cioè, loro prevengono il Natale, cioè non hanno il Natale, forse non ce l'hanno come il nostro, dove, no, il Capodanno, scusatemi.
0: Il Capodanno, pazienza.
1: Esatto.
0: Ci spara fortissimo la notte di Pasqua.
1: Si spara tutto quanto come se non ci fosse un domani.
0: Bellissimo.
1: E la cosa pazzesca è che non ci sono morti, non ci sono feriti, sono tutti divertimenti. Quindi è anche, da un certo punto, non abbiatene amici campani con me, però
0: avete
1: solo da che imparare. Nel senso, loro non hanno mai fatto saltare un dito nel giro almeno di 100 anni. Poi magari prima è successo. Quindi impariamo. Cioè, forse abbiamo capito che non tutte le guerre vengono per nuocere. Quindi le guerre a Chios,
0: la conclusione agghiacciante che non c'entra nulla con tutto quello che c'era prima.
1: La guerra a Chios viene per essere festeggiata. Gente che si spara, ma nessuno si ammazza, tutti si divertono, luce, okay, cose e niente. Gioia della Pasqua, Gesù Cristo rinasce. E poi aspettiamo.
0: Ma nasce, risorge.
1: Risorge a ruota libera finché rinascerà. No, nascerà o rinascerà.
0: Fino al giudizio universale.
1: Che quando è?
0: Prima o poi.
1: Prima o poi.
0: Non fra troppo.
1: Vabbè, aspettiamo.

0: Baseless Theory.
1: Sì, che credo parli di alcuni ragazzi neri, penso. Perché molto spesso dice neri, ma con più G di quanto uno vorrebbe.
2: Ah, lui è nero?
1: Lui è nero, sì.
0: Allora, ma allora nessun dire. Problema!
1: Allora, bravo, diciamolo tutti! Senza la G-muta! Senza la G-muta!
2: Andiamo avanti. Credo tu vorresti parlarmi di qualcosa.
1: Volevo dirti innanzitutto che sta iniziando a fare caldo.
2: Sta iniziando a fare caldo.
1: Io mi sono tolto uno strato al momento, abbiamo aperto la finestra, quindi se sentite
2: le ambulanze è perché siamo...
1: Sappiate che c'è solo molto caldo, potremmo svenire da un momento all'altro. Ma come fa a fare così caldo? Siamo a metà aprile, io non riesco a capire del tutto queste stagionalità.
2: Poi faceva freddo 2 giorni fa.
1: Sì, è terribile. Vabbè. E io dormo la notte e mi viene il raffreddore totale, pazzesco.
3: Ma perché aprile non ti scoprire?
1: Ma non fa neanche rima, cioè veramente.
0: Dovrebbe essere un aprile,
1: non ti scoprire.
2: Non ti scoprire. Oppure rinominarlo in aprile.
1: Aprire, non ti scoprire. Scoprire. Sarebbe molto più funzionale.
0: Si può avere tutto nella vita.
1: E accettiamo quello che c'è. Ragazzi, amici, mi sono tolto anche la maglietta perché devo un po' arrabbiarmi. Ah. Devo un po' scaldarmi. Quindi cerco di raffreddarmi in altre maniere. È da un po' che... noto questa cosa, noto un fenomeno sul mondo di internet, ma neanche sul mondo di internet, nel modo di comunicare per messaggi, che all'inizio mi piaceva tantissimo, ma che adesso mi ha messo un po', se devo essere sincero, di rabbia, di ansia, un po' di frustrazione addosso. E parto di una categoria in particolare di persone, i reactioner.
2: Il reactioner.
1: Mm-hmm. Ora, parto dal principio. Perché io dico che loro sono i peggiori? Allora, noi lo sappiamo tutti, cioè credo che sia intrinseco nell'essere umano che ci sia una certa dose di egocentrismo, di voglia, come dire, di andare a concludere le conversazioni. Quello che viene detto, avere l'ultima parola.
2: Certo.
1: Scusatemi, sento già...
2: Sta già incazzando.
1: Ce l'ho qua pronto a uscire, ma fa fatica. Ora, io voglio prendervi un esempio per farvi capire cosa mi nuoce in questa roba. Prendiamo Cicerone. Prendiamo un Cicerone ai giorni nostri.
2: Certo, Cicerone.
1: Conosciamo Cicerone, no?
2: Certo.
1: Grande oratore, uno dei più forti, si suol dire al tempo. Dava del ciucciacazzi agli altri.
2: Sì, come tra l'altro incontrobattibile argomento di inaffidabilità della persona a cui lo diceva.
1: Esatto.
2: Cioè non è che lo dicevamo di insulto omofobo, no, proprio per dire guarda, cioè, ci possiamo fidare di questo.
1: E immaginiamo che stia avvenendo un dibattito tra Cicerone e un suo amico, un suo collega. Cicerone è fortissimo, gliele sta dicendo dal punto di vista oratorio tutte quante, dal punto di vista dialettico non gli sta lasciando spazio. Lo sta distruggendo in ogni maniera possibile, usando solo logica, retorica e spiazzandolo. Quindi sta arrivando alla fine del discorso. Uh-huh. Lui è contento, no? Il suo ego si è boostato, sta per vincere, sta per mettere la filippica finale. Uh-huh. Prende la filippica, va, chiude il discorso, va da sua mamma, magari dice: mamma, ho vinto il dibattito, ho vinto questo cazzo di dibattito. Uh-huh. Torna al cellulare e si ritrova un like sul messaggio. Un like. Mm-hmm. Dopo un dibattito pesante, dove prima ci si è scontrati, ti ritrovi solo un like. E cosa ti genera sta cosa? Cosa genera nel cuore di Cicerone? Beh, gli genera 2 cose potenzialmente. Mm-hmm. La prima è una totale insoddisfazione, perché uno mi ha messo like, non mi ha dato neanche il gusto di sentirmi chiedere scusa o dire ok, ne parliamo. Cioè, non mi dai nessun gusto a fare questo discorso. Anzi, mi hai praticamente fatto perdere tempo, no? E l'altra cosa è che prossima volta che io farò un discorso, a parte che mi verrà subito voglia di andarti ad attaccare con qualcos'altro, no? Perché se no non riuscirò a essere pienamente ok con me stesso. E poi la prossima cosa che succederà è che al prossimo discorso non diventerà più una gara di dialettica o di dibattito.
2: Ma di
1: chi prima mette la reaction.
2: Perché, sì, perché cioè, una volta che hai fatto quello è finito tutto.
1: Sì, perché tanto come ti posso rispondere a una reaction? A tu che mi fai ok o a tu che mi fai... Ma la faccia arrabbiata già mi fa dire qualcosa. Ma tu che mi rispondi a una faccia di no sense, come faccio a dirti qualcosa?
2: Allora, si può usare il metodo del folle.
1: Ti ascolto,
2: cioè,
1: Gio,
2: mandare una cosa totalmente a caso, okay, tipo una gif di una nutria che caga o
1: oh,
2: di
1: merda,
2: uno che un
1: oh,
2: ciccione
1: merda,
2: perché noi abbiamo la C, il C pass,
1: sì sì C pass,
2: un
1: sì,
2: ciccione
1: sì,
2: che
1: tu
2: sculetta,
1: non ti permetto, no, io non posso, mi arrabbio.
4: Non oserei mai.
2: E qui quell'altra persona rimane un attimo spiazzata. E nello spiazzato tu
1: lo
2: riattacchi.
1: Cazzo, così allora che si fa? Perché, ragazzi, volevo dirvi una cosa. Cicerone ero io.
2: Ah.
1: Ero io. Era una mia situazione. Io mi sentivo fortissimo. Stavo veramente usando tutti gli argomenti presi di qua, presi di là, con una dialettica, veramente facendo vocali, scritti, tutto quanto. E sono stato distrutto con un like.
2: No,
1: la mia,
2: no,
1: il mio egocentrismo è caduto e io non riuscivo più ad andare avanti. Però, Gio, mi piace il tuo consiglio. Perché riaccende la fiamma del
2: perché
1: discorso.
2: Perché poi l'altro magari ti dice: cosa mi mandi questo? Io sto facendo discorso serio. Ora tu lì,
1: a quel punto la riapri e dici: eccoci qua. E invalida le reaction. Quindi, io ai miei amici ascoltatori, a voi pagliacciati, che so che amate quella logo del pagliaccio da mettere sui messaggi dei vostri amici, fatelo, ma fatelo solo per cose divertenti che fanno ridere. Non fatelo quando si sta facendo dialettica vera. Perché? Anche per non perdere, insomma, io adesso non voglio fare. Io sono degli anni in cui si scriveva perché come XKE, quindi ho il 6 col 6, il numero del 6. Mm-hmm. Quindi ci mancherebbe. Però non perdiamo le capacità di dialogare e di anche contrastarci. Oppure, se lo perdiamo, giftate come se non ci fosse un domani.
2: Perfetto.
1: A quel bastardo, finché non rimane a piangere l'altro. E a quel punto hai vinto, ma di forza, di cattiveria, come se non ci fosse un domani, cazzo.
2: Benissimo.
1: Proprio da pugni.
2: Va bene, va bene, va bene. Io direi che ci ascoltiamo una canzone che parla di spaghetti.
1: Vabbè.
2: Perché è bella.
1: Sì.

0: con spaghetti. Poi ci sono questi voice chop che palesemente sono ispirati al gatto che gira.
1: Non so cosa ti riferisci. Ho capito. Gio,
0: mi dicami.
1: Sento che la presenza all'interno del nostro studio, o comunque all'interno del nostro programma,
0: di una persona che aleggia.
1: Sì, qualcosa è aumentato.
0: Allora, vedi, perché c'è un ospite.
1: Cosa? Adesso,
0: sì, c'è un ospite collegato.
1: Oh, merda.
0: Perché tu mi hai detto che volevi prendertela con chi fa reaction.
1: Ok.
0: E quindi ho invitato una persona che fa reaction a difendersi. Poi tu mi hai detto che le reaction erano nel senso pollice in su. E quindi ora, Nenia, parleremo di un'altra cosa. Non parleremo di reaction.
1: Mi dispiace.
0: Signori, Nenia Dreamer è collegata.
2: Ciao, buonasera a tutti. Devo iniziare a mettere pollice in su, quindi?
1: No.
0: Perché ho realizzato adesso c'ho due tipi di persone che fanno reaction.
1: È vero. Quindi immagino tu faccia reaction video a questo punto, se non fai reaction coi pollici o con le faccine.
2: Beh, potrei fare entrambe, però sì, solitamente mi focalizzo sulle reaction, soprattutto di cosine prese da YouTube, roba indie e roba del genere, di cui penso andremo a parlare questa sera, suppongo.
0: Bisogna.
1: Ormai l'altro argomento è stato rovinato, quello quindi di pollici in su, quindi parleremo di questo, per forza
0: così,
1: di cose.
0: Ultimamente tu ti sei buttata su The Amazing Digital Circus. Una serie che abbiamo citato un paio di volte.
1: Un sacco di volte, credo che faccia parte del DNA del Circo Volante di Poliradio.
0: Credo di sì. Vabbè, scusami, la sigla è ispirata.
1: Esatto, quindi
0: ora che ci penso
1: fa parte di noi in qualche maniera.
2: C'è un Kane selvatico.
0: C'è un Kane selvatico nella nostra sigla, non necessariamente Kane, ma sì, più o meno, diciamo, ispirato a. Digital Circus è questa serie indie prodotta dalla Glitch Production e come altre serie magari indie che sono successe, è stato inizialmente era un video animato su YouTube.
1: Ok.
0: Seriale, non uscito.
2: Sì.
0: Solo che ha avuto un successo talmente grande che ha fatto delle cose che nessuna serie di video su YouTube ha mai fatto. È arrivata su Netflix. L'ultimo episodio
2: non in Italia ancora.
0: Non in Italia, ma in alcune nazioni è arrivato.
1: Piratatelo e andatelo a vedere su YouTube. Scusate. Allora non piratatelo,
2: che senso
1: scusate.
2: Ha? Non ha senso.
0: Cioè, potremmo vedere gratis. L'ultimo episodio è uscito, che è l'episodio 8, ha fatto 1.003 di visualizzazioni all'istante. Cioè, non in. No, nel momento in cui è uscito,
1: un milione e tre persone
0: l'hanno guardato.
1: A questo punto scatta la mia domanda: voi eravate tra quelli che stavano aspettando la premiere?
2: Assolutamente sì.
1: Ok,
0: tu l'hai guardato anche in diretta su Twitch o te lo sei guardato per
2: ripetere? Sì. Quindi ho fatto proprio la diretta in live con tutta quanta la community.
0: Poi
2: abbiamo visto insieme, abbiamo sofferto insieme.
0: Pensa quante Nenie Dreamer c'erano. Cioè, se tu non so quanti iscritti avessi in live in quel momento, ma se ognuno di quel milione di persone fa una diretta, cioè, lo fa vedere ad altre persone.
1: Probabilmente erano 10 milioni tutti
2: erano
1: a guardare.
2: Molti di più. Assolutamente. Sì.
1: Posso a questo punto fare una domanda semplice all'ospite? Cosa ti piace di
0: The Amazing Digital Circus?
2: Allora, non so se voi conoscete la serie, suppongo Joe la conosce fin troppo bene. È una serie, la cosa interessante di questa serie, a prescindere dal fatto che le serie indie sono veramente un mondo da scoprire, quindi a prescindere la consiglierei. La cosa bella della serie, secondo me, è che va a approfondire dei temi legati anche alla psicologia. È molto psicologica come tipo di serie. Sembra inizialmente una di quelle serie quasi leggere. Infatti, anch'io, io stessa, quando ho iniziato a vederla, dico: vabbè, vediamoci qualcosa di leggero.
1: Sì.
2: E invece no. Quindi, più vai avanti.
0: Permetto di dire che è una serie che attira molti bambini perché hai personaggi colorati, belli.
1: Certo.
0: E poi
2: traumatizza.
0: Ma un bambino non coglie. Cioè, non è una di quelle serie tipo che dici, che ne so, che è a cartoni, attira involontariamente i bambini. Poi magari per adulti, i bambini magari sono esposti a volgarità, cose. No. Diciamo che è quasi innocua per eventuali bambini che la guardano. Però la capisci sul serio se sei.
1: Diciamo che ha più layer di letture in base alla tua età, in qualche maniera.
0: Eh sì.
2: Sì. Sì, sicuramente sì.
0: Bello, diciamo, un bambino non so quanto legga, probabilmente niente, però è almeno innocua.
1: Si diverte con i colori, con i personaggi che fanno le loro gag.
0: Esattamente. Il problema è
1: che
0: quando abbiamo 1.003.000 di persone disposte a guardarlo all'istante quando esce.
1: Ok.
0: E che c'è un grosso problema con gli spoiler, no? Perché tutti lo guardano alla fine? Perché c'è questa paura di avere loro spoiler, no?
2: Esattamente,
0: tutti lo guardano, cioè qua in Italia escono a mezzanotte.
2: Questa sera.
0: Quindi tutti gli italiani si connettono a mezzanotte per vederlo.
1: Cioè. Io ero già a dormire, devo essere molto onesto.
0: Qual è il problema? Che deve uscire il finale di stagione.
1: Ok.
0: Il finale di stagione esce il 19 giugno, quindi a mezzanotte sul benissimo, tutti felici.
2: Fin qui tutto
0: bene. Se non che cosa è successo, Nenia, tu che sei informata?
2: Allora, dunque, che cosa è successo? Che è stata fatta questa, questo evento che è solamente in America e in Giappone. Attualmente la cosa è, andata a espandersi, ma ne parleremo a breve. Questo evento in che cosa consiste? Sono riusciti ad arrivare la Glitch Production è riuscita ad arrivare anche nei cinema. Questa cosa è una ficata incredibile, perché comunque, essendo un prodotto indie, è una cosa top.
0: Cioè, un video su YouTube che è arrivato al cinema.
1: Credo che sia il passo successivo. Asbin Hotel era riuscito ad arrivare. È la serie che è nata da Inter.
0: Ma poi Asbin Hotel è nata su Inter, per poi è stata presa da uno studio.
1: È stata rifatta.
0: Mentre questa qui è proprio il problema qual è? Che al cinema ci esce il 4 di giugno. 2 settimane prima dell'uscita su YouTube.
1: Oh merda.
0: E quindi immagina tutti gli americani che vanno a vederla al cinema e noi rimaniamo lì per 2 settimane a subirci gli spoiler su una serie che 9 episodi ma escono
2: clamorosi
0: ogni 3-4 mesi, quindi sono 3 anni che noi vogliamo vedere sta serie. Cioè, e quindi quindi la Glitch, dopo che aver ricevuto un po' di insulti per questa cosa, ha detto: "Beh, ragazzi, contattate voi cinema e ditegli di mettere." Ed è qua che Nenia ha preso in parola questa cosa.
2: Assolutamente sì, insieme ovviamente a THC Italian Community, che è una community fan di questa serie italiana. Purtroppo non è ancora molto conosciuta in Italia, ma dobbiamo ringraziare anche, se posso, Gin Photonic e il suo team, perché grazie a loro è arrivata anche a tante persone magari che non sanno l'inglese o comunque tendono a non guardare serie straniere.
0: Quindi cosa avete fatto per convincere i cinema italiani?
2: Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il panico, praticamente
1: le minacce, i coltelli.
2: Sì, non proprio, però penso che appenderanno la mia foto fuori da cinema con scritto "io non posso entrare", perché abbiamo iniziato a spammare selvaggiamente, poi seguiti da tutti gli altri creator. È stata una cosa fichissima, ragazzi, dare vita a sta roba è stato meraviglioso, un'unione incredibile, cioè la community è di una potenza, c'ha un'aura potentissima. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a contattare i cinema, quindi UC Cinemas, The Space, anche altri cinema, anche cinema anche più piccolini, e abbiamo iniziato a ricevere effettivamente delle risposte. Inizialmente erano risposte un pochino più distaccate, perché giustamente dicono che era sta roba Digital Circus, chi l'ha mai sentito? Poi siamo diventati una valanga, quindi hanno cominciato
0: c'è una petizione che è arrivata a quante? 4.000 firme.
2: Esatto.
1: Madonna.
2: Siamo più di 4.500 firme stamattina, adesso non so a quanti siamo arrivati, se volete ve lo controllo in diretta.
0: E poi so di un
2: però
0: tizio,
2: siamo tantissimi.
0: So di un tizio che ai limiti della legalità, no, dentro i limiti, ma quasi, ha fatto un sito in cui tu automaticamente mandi una mail a tutti i cinema e a tutte le case di distribuzione.
1: Davvero?
2: Assolutamente. Ecco, ci odiano, penso.
0: Sì.
2: Secondo me ce lo metteranno per disperazione. Ancora non abbiamo delle certezze in merito. Comunque sto guardando la petizione, quella principale, perché ce ne sono diverse.
0: Sì.
2: E siamo arrivati a 4.520 in questo momento.
0: Verrebbe da dire comunque cosa aspettano i cinema. Sì. Il fatto, io te lo dico io cosa aspettano i cinema, perché qua c'è anche un po' da incazzarsi, sai, Arion?
1: Perché
0: io mi piace potermi anche incazzare sulle cose.
1: Vai.
0: Perché i cinema hanno iniziato a rispondere: "Bellissimo, sì, tantissimi, ma non c'è una distribuzione in Italia di questa cosa. Dove lo troviamo il video?" E lì io ho iniziato un po' a girarmi i coglioni, per dire: "Cavolo, Glitch, che potrebbe, cioè, non è in grado di farsi da PR da sola, evidentemente. Okay. Ha bisogno di scatenare i fan, facile così, e non si è degnate nemmeno di pensare alla distribuzione." Cioè, proprio detto: "Se volete farlo uscire, voi chiedete." Sì, ma
1: dove lo trovo? Dove lo prendo?
0: Cioè, metti una mail.
2: Sì, diciamo che è stata una piccola difficoltà.
0: Ma manco una mail. Cioè, Glitch, metti fuori una mail con scritto "cinema, scrivete qua." No. Attaccatevi.
2: Assolutamente, infatti
0: questo mi ha un po'... Vabbè.
2: Sì, questo purtroppo è stato un po' un limite, perché ovviamente tante persone ci hanno risposto: "Sì, ok, tutto molto bello, scriviamo a cinema, ma se poi non c'è una casa di distribuzione, dove andiamo?" obiettivamente ha senso. Però sembra che qualcosa si stia muovendo anche in questo senso. Mm-hmm. E speriamo, che io non voglio essere troppo ottimista in merito, perché è sempre meglio

0: piccola possibilità che possa arrivare anche in Italia. Noi stiamo sperando in questo, ci stiamo credendo e vorremmo che fosse davvero così, però finché non abbiamo certezze, naturalmente uno non può andare a dire oh mio Dio, sì, ce l'abbiamo fatta.
1: Dai, restiamo,
0: non mi voglio sbilanciare.
1: Restiamo in attesa.
0: Assolutamente.
1: Io penso, io direi che ascoltiamo una canzone. Io so che tu hai creato anche un OC di Digital Circus che è un burattino, giusto? Bene o male.
0: Una marionetta ispirata ai pupi siciliani.
1: Perfetto. Quindi io ti dedico a te
0: non ci credo.
1: Questa canzone.
0: No! Sono un io

0: preferite di Nenia Dreamer, da quello che so.
1: Io ti non so se ti odio o ti adoro, sei pessimo.
0: Nel frattempo saluto tutti i crosserini e gli altri fan di Tad Community che ci hanno scritto.
1: Ciao crosserini.
0: Grazie. Grazie a
2: mandano
0: tutti.
2: Cuoricini di tutti i colori.
0: Cuoricini viola, perché
2: viola
0: sono
2: e blu. Anche blu.
0: Blu. Esatto. Blu sono io, blu. Ah, infatti è Nenia che lo manda.
2: Ah, ok. Mi sto perdendo. Io mi sono
0: mandata un cuoricino. Bene. Io, visto che abbiamo ancora Nenia collegata, io, mentre cercavo qua di sì. documentarmi, io ho scoperto due cose su Nenia.
2: Vai.
0: La prima è che nonostante io la conosca, ormai ci conosciamo da qualche mese, in realtà l'ho vista dal vivo a Lucca Comics nel 2016, perché lei era lì, era lì con la sua band di sigle dei cartoni animati, la Bim Bum Band. E poi ho scoperto che lei è anche listata a una pagina dell'enciclopedia del metal, perché ha fatto anche parte di una band metal.
2: Wow, cavolo.
1: Sì, era una band con pezzi inediti, facevamo Death Progressive, una cosa strana.
0: Death Progressive.
2: Wow, ma cioè sì. Sei passata da cartoni animati a Death Progressive senza
1: ma
2: passare...
1: Ma in realtà io sono metallara da una vita, solo i cartoni animati diciamo che sono stata l'aggiunta, che poi è la band con cui sono stata più tempo in realtà.
0: Io mi chiedo, quello che volevo chiederti era, com'era per te vivere in quel periodo? Cioè ti svegliavi una mattina e una mattina eri la cantante dei Phoenix Nebula e una mattina eri la cantante dei Bim Bum Band. Cioè una mattina ti alzavi e spaccavi tutto con la metal sotto, sì, tipo montaggio da film, però col metal.
2: Con i

0: Tutto il trucco nero.
1: E un altro giorno invece tipo Cenerentola che esce con gli uccellini che le portano i vestiti. Cioè io mi mando.
2: Cioè, ti dirò. Ti dirò, in realtà la band, quella di Cartoon Cover, era molto metal, eravamo quasi tutti metallari, quindi i sigle diventavano automaticamente metal.
0: Ma dai.
2: Per cui non è che mi sentissi più di tanto agitato.
1: Okay. Ma perché facevate sigle giapponesi, immagino, quindi non esattamente anche la Disney. Sì, sì, okay, ok, ok.
0: Ma allora qua mi preme farti una domanda, due domande.
2: Mi dica.
0: Una per il gruppo, come dire, più cartunesco e l'altra più per il gruppo metallaro. Quella per il gruppo cartunesco è facile. Qual è la tua sigla preferita, quella che proprio ti porti nel cuore e che canteresti per ore e ore, anche in varie versioni, metal, jazz, tutte quelle che più ti piacciono? E l'altra è anche qual è il tuo gruppo metal preferito?
2: Allora, in realtà sono difficilissime entrambe. Oh. Dunque.
1: Peccato perché abbiamo un solo minuto, quindi dovrei fare.
2: Oh no! Guarda, sigle forse Daytan 3, perché mi piace tantissimo il giro di basso. Io sono innamorata del basso.
1: Allora, io non ho idea di che sigla sia, ma una persona che mi dice mi piace questa perché mi piace il giro di basso, per me ha vinto.
0: Sì,
1: tutto.
0: Ha già vinto tutto. Cioè, anche se...
2: Vultus 5, molto bella per il giro di basso. Io amo il basso, raga, è così. Riguardo il metal, forse i Korn sono il mio gruppo preferito in assoluto.
0: Grande,
2: Korn, System of a Down.
0: Grandi classici.
2: Sì.
0: Molto, ci sta, cavolo.
1: E qua passiamo ogni tanto il metal, soltanto che essendo un programma come definisce che sono in Anno War Steel 9 volte su 10.
0: Una volta.
2: Ma vanno benissimo.
0: E poi Bardo Magno.
1: E Bardo Magno, perché sono un po' un side project.
0: Sono amicizie e tutto il resto.
1: Cavolo, avevamo il sogno di fare col cantante di Bardo Magno l'intervista doppia, cantante di Bardo Magno, chitarrista dei Nanowar, che era sempre lui, e ci siamo persi.
2: Figata,
1: la prossima volta facciamo con Nenia intervista doppia, cantante di Phoenix Nebula e cantante dei Bim Bum Band.
2: Bello, mi piace.
0: Mi sa che
1: ora adesso ci ascoltiamo proprio i Bardo Magno. Io saluto Nenia, grazie
0: di
2: grazie a voi ragazzi, speriamo di farcela, in bocca al lupo a tutti quelli che stanno ascoltando.
0: Ci inviti al cinema
2: firmando.
0: Nel caso, se ce la fate possiamo venire?
2: Forse.
1: Potremmo coprirlo.
2: Ma se invece fanno entrare nei cinema
1: è quello.
2: Dai. Quello problema, rimarrò fuori alla fine.
1: Seguite Nenia Dreamer su tutti i social possibili.
2: Grazie ragazzuoli.
1: E ci vediamo dopo questa canzone.
0: Ciao.

0: In viaggio verso dove sorge il sole, questo è quello che ha fatto Marco Polo in questa canzone di Un Nuovo Stile, ma è anche
1: no.
0: quello... No, dei Bardo Magno.
1: Facciamo attenzione perché lì è cantante, non chitarrista.
0: E
1: non
0: poi abbiamo dei metallari all'ascolto.
1: Non sì, sì, sì, che si offendono i metallari.
0: Devi sapere, Erion, che anch'io ho fatto come Marco Polo un viaggio verso Oriente.
1: Ti ascolto immediatamente.
0: Ho fatto un viaggio verso Oriente, ho viaggiato verso lì dove sorge il sole e ho trovato delle cose indicibili. Ho trovato cevapcici,
1: mamma mia,
0: so, presnitz.
1: La cotoletta lì, la Lubianska, mamma mia, come mi viene da piangere.
0: Delle cose incredibili, ma soprattutto ho trovato qualcosa anche per il circovolante.
1: Hai portato l'oro? Hai portato mirra, incensa?
0: No, lo senti questo rumore?
1: Oh mamma mia, sto per godere, sto
0: ci
1: per
0: indica
1: partire.
0: Che sta per iniziare la rubrica in cui degustiamo tutti i tramezzini dei supermercati.
1: Oh, fame pazzesca!
0: E direttamente dal Far East d'Italia, un gusto incredibile che non pensavo non poteva essere concepito al di qua del lago di Garda.
1: Bisognava
0: solo
1: fare
0: al di là
1: chilometri della... e chilometri per raggiungerlo. No,
0: tramezzino di importazione, ti prego di leggere cosa contiene.
1: Vado immediatamente a leggerlo. Soppressa Asiago.
0: Signori,
1: proprio
0: lo,
1: lo sentite, lo sentite il Friuli Venezia Giulia, il Veneto,
0: Veneto
1: in generale,
0: il Veneto
1: che sta suonando. Soppressa Asiago. Molti di voi non sapranno queste due parole, non sanno neanche cosa vogliono dire. Perché io
0: dice Lorenzino, tu che sei anche tu un po' di all'est, ancora di più dei veneti.
2: Io avevo letto sorpresa Asiago.
0: No, soppressa, che è un salame molto grosso e molto grezzo,
1: yes,
0: diciamo, e l'Asiago che è un formaggio di l'alto
1: della zona, sì, dalle mie parti in realtà.
0: Sì.
1: No. Mantova.
0: Mantova, Asiago.
1: L'Asiago, no?
0: È tipo Bassano, sopra Bassano del Grappa. Da Trento
1: sì, verso
0: è...
1: Padova, no? Vincenzo.
0: No,
1: Padova.
0: Ma è su.
1: Ah,
0: verso
1: su.
0: Sì, ma in montagna.
1: Vabbè.
0: Ma Trento è Belluno, non lo saprei come
1: non
0: dire.
1: Importa, siamo qua per assaggiarlo. Anzi, non
0: prima
1: per assaggiarlo.
0: Dell'assaggio c'è l'esperienza sensoriale, perché noi sapete che giudichiamo secondo tre criteri oggettivi.
1: Vai.
0: Esperienza sensoriale, livello
1: yes.
0: di riempimento è
1: oh, yeah.
0: Mamma l'esperienza
1: mia.
0: Sensoriale include anche il packaging, che è molto curioso, perché sono in realtà due mini roll.
1: È vero.
0: Impacchettati separatamente, quindi ora posso separarli senza aprirli.
1: Posso
0: in
1: dire.
0: Realtà non sta funzionando.
1: No, invece è andata
0: però
1: bene.
0: Però diciamo che essendo un optional glielo abbono, anche se e quindi adesso ognuno di noi può averne tutto. Uno in mano, non dobbiamo fare quella cosa in cui ce lo passiamo.
1: Cazzo, questo è figo.
0: Non
1: è figo
0: che partiamo già con dei
1: sì.
0: punti.
1: Oltretutto non ne buttiamo, perché voi dovete sapere, ogni quattro tramezzini uno non viene buttato, perché ci fa schifo lo
0: spreco. Andiamo all'apertura. Un po' ostica. No, si è rotto.
1: No, anche il mio si è rotto.
2: È l'Asiago,
1: dici?
0: L'apertura male. Diciamo che
1: sì,
0: l'optional dell'impacchettamento singolo va un po' a perdersi contro... Il profumo è un po' di tramezzino generico, però un che di Asiago
1: l'Asiago sale la soppressa.
0: Bene, bene, bene. Esce dal coso in maniera abbastanza tranquilla.
1: Yes.
0: E
1: avete notato? Non ha i cornicioni, come si chiamano?
0: La crosta.
1: Che sì. per me è un grande vantaggio.
0: Posso dire che comunque io come esperienza sensoriale darei un solido 8.
1: Allora, io solo per il fatto che il packaging era singolo.
0: Sì, più per quello.
1: Anche per me siamo forse 8, no, 7,5 però tutto. Uh-huh. 7,5, sì.
2: No, io vado di 9 perché è molto divertente fare questo.
1: E anche sembra quasi un budino.
2: Sembra quello dei budini, e quindi un bel 9.
0: Se vuoi procedere all'assaggio nel frattempo,
1: io giudico il livello di
0: riempimento. Livello di riempimento notevole, posso dire, anche all'esterno.
1: Mm. In bocca si sente tutto.
0: Cioè, il riempimento.
1: Uh-huh.
0: E la soppressa anche. È soppressata.
1: A me, raga, il fatto che non ci sia lì, come si chiama appunto,
0: la crosta
1: non mi sta oggi.
0: Poi essendo rotolato non ha nessuna parte che mordi, non c'è niente. Perché anche il panino più, anche il tramezzino triangolare più riempito, sempre quell'angolino che sa di pane. Invece qua, niente.
2: Però se lo mordi dal lato sbagliato, proprio sul lato, hai un
1: c'è
2: po' poca
1: roccia.
0: Cioè, devi un po' cercare.
2: È tanto panoso.
0: Tanto pane. Allora, io però. Allora, il gusto, ammetto che è un po' generico. Cioè, l'Asiago potrebbe essere una sottiletta per quanto mi riguarda. La soppressa,
1: no.
0: però, si difende bene. Io, livello di riempimento, darei, credo, 9,5. Perché non ho mai visto... Anzi, metto 9 perché non...
1: Ci penso io a mettere mezzo in più.
0: Non ho mai visto uno così...
1: Penso io a mettere mezzo in più perché
0: mezzo?
1: Era veramente tanto riempito. Ben riempito. Cioè, il primo morso mi è proprio... Era pieno, grosso anche.
2: Io vado di 8. Mi è rimasto attaccato al palato.
1: Il pane, dici, è un po' troppo morbido.
0: Dai gusto, io non mi bilancio, metto un 7.
1: Per me 7 anche per me, in realtà. perché vedo delle cose buone. Cioè, per esempio, a me in realtà il Lasaiago è piaciuto, l'ho sentito. Sono d'accordo che magari la morbidezza del pane quando è solo da solo non funziona del tutto.
0: Infatti, però è quasi nessuno, quasi nulla la parte in cui...
1: È vero, quindi 7 secondo me è onesto.
0: Lore, gusto?
2: Gusto io gli do 7,5, dai, il gusto ci sta. Il problema del palato però non saprei dove metterlo. Però vabbè,
1: quanto hai detto? Qua non lo giudichiamo. 7,5. Qua non lo giudichiamo. Vediamo dove arriviamo.
0: Attenzione, batte di soli 6 centesimi.
1: Oh mamma mia, che
0: con un 8 più il panino precedente, kebab, pomodoro e cipolla, che aveva guadagnato... Quindi spodesta che va pomodoro e cipolla dal primo posto. Quindi scende al secondo posto e poi a seguire tutto il resto della classifica.
1: E molti di voi si staranno chiedendo: Arion, ma hai dato i voti così alti perché ci sono due friulani? Posso dire, è giusto dire friulani? Uno è Venezia Giulia.
0: No, tutti e due Venezia Giulia.
1: Venezia Giulia, vabbè, allora sono proprio pazzo. Non mi ammazzate, non mi scuoiate. In realtà proprio era buono. Era buono. Io adesso mi batterò per cercarne uno delle mie zone. Mm-hmm. E controbilanciare questa venuta veneziana, diciamo. Sì, Venezia Giuliana.
0: Venezia Giuliana. Venezia Giuliana. Cioè, erano veneti. vabbè.
2: Però sono presi da Gorizia.
0: Sì, va sì, bene, sì. Veneti di Goriziano Veneti. Direi, signori, che è arrivato il momento di salutarci. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata.
1: Con una canzone in meno, qualcuno oserebbe dire. Quindi, per il prossimo episodio, avrete una canzone in più.
0: Nemmeno da selezionare.
1: Sì, una roba del genere. Come sempre, con un po' di lacrime agli occhi, devo essere sempre sincero, sto un po' bagnando qua. Ci dobbiamo salutare.
0: Ma non vi preoccupate, perché primo ci potete riascoltare in replica. Ho scoperto che abbiamo una replica, non lo sapevo.
2: Sì.
1: Madonna mia.
0: Potete ascoltarci in
1: che
0: replica.
1: Che giorno è?
2: Il sabato mattina. Non lo so.
0: Sabato, c'è il punto di sabato. Guardate su www.poliradio.it per tutto il palinsesto.
1: Se no, dove possono seguirci?
0: Su Mixcloud. Su
1: poi.
0: Spotify.
1: Poi.
0: Su Amazon Music.
1: Sei serio?
0: Sì.
1: La paghiamo?
0: No,
1: non si paga.
0: Noi carichiamo. Dovrebbero loro pagare noi, semmai. e vi invito, tra l'altro, a non disconnettervi, perché a brevissimo ci sarà un altro programma con tutti dentro dalle 20.
1: Sì.
2: Ma tra l'altro, confermo, sabato mattina alle 10.
0: Perfetto.
2: Quindi quando ti svegli,
1: una caffè latte e biscotti e circo volante di Poliradio.
0: E fino ad allora non ci resta che lasciarvi con tantissimi
1: baciozzi.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Se sei una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dopo di Ava.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today. Only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
9: Investi in radio, la radio rende.
8: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
10: All of the hits from yesterday to today.

La guida radiofonica ai festival estivi è un programma decisamente notevole. Forse il più notevole, sicuramente quello di maggior successo mai pubblicato dalle grandi radio dell'universo. Più popolare del manuale di pianto indie applicato, più venduto di altre 53 cose da fare sotto il palco quando piove e più discusso della trilogia di bestseller filosofici, dove ha sbagliato Calcutta, ancora alcuni tra i più grandi sbagli di Calcutta e ma chi è Calcutta in fin dei conti? La guida ha già soppiantato l'enciclopedia festivalense come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e saggezza per due ragioni. Punto 1. Dura un pochino di meno. Punto 2. Reca la scritta Don't Panic in grande rassicurante carattere sulla copertina. Lasciatevi guidare nel viaggio attraverso Miami, Sea Star, Nameless, Voodoo, Balaton e Ziget. 6 puntate, 6 festival. Che la guida radiofonica ai festival estivi abbia inizio. Buon viaggio!

0: Benvenuti, benvenuti a tutti. Ciao amici che siete qua con me oggi alla guida radiofonica dei festival estivi di Poliradio edizione 2026. Chi siamo? Io sono Giorgio, mi presento.
1: Ci presentiamo,
0: così.
1: Io sono Angiolina.
2: E io sono il vostro Dave.
0: Dave, un applauso che sta in regia.
1: Applausi,
0: e ha messo questa
1: applausi.
0: Sigla incredibile. Oggi Oggi siamo qua a raccontarvi un po' quello che sarà il Miami Festival del 2026.
2: Yes, 4 giorni di fuoco tra il 21 e il 24 maggio.
1: Compreso il 24, che è una domenica. Sarà una domenica bella energica, direi.
2: Come disse qualcuno, una domenica bestiale, forse, no?
0: Bella, bella questa, bella, bella.
2: Grazie, grazie.
0: Iniziamo subito col botto. Infatti 4 giorni di musica, musica indipendente. Quest'anno ci saranno un sacco di persone su quei palchi dell'Idroscalo. Perché, cioè, per chi non sa, è un festival qui che si svolge da un sacco di tempo in realtà.
1: Sì, in particolare è la 20ª edizione del Miami Festival. E Miami sta per musica importante a Milano, giusto?
2: Palese.
1: Lo sapevate?
2: No, lo sapevo.
0: Sì, sì, certo, lo sapevo benissimo.
2: Niente, la nostra Angelina è più preparata di tutti noi,
0: sì,
2: in realtà.
0: Sono studiata.
2: Grandissima. Quindi ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori dove effettivamente viene svolto questo Miami, così almeno ce la togliamo. Quindi come si raggiunge il Miami Festival?
0: Allora, sì, ne parleremo benissimo questa puntata, vi daremo tutti i dettagli necessari, parleremo anche di tutti gli artisti. Non tutti, perché sono un sacco, però si raggiunge in più modi.
2: Esatto.
0: Andando o con le gambe, in realtà puoi anche andarci, però dipende da dove vivi.
2: O in aereo, perché comunque
0: in aereo è anche vicino all'aeroporto, all'Idroscalo di Milano Est, per gli amici non milanesi, o dell'Interland.
2: Aiuto.
0: C'è anche la metro, dettagli.
2: Vi daremo dopo, ragazzi.
0: Ci serve qualcosa per entrare nel vivo del
2: colpo,
0: festival,
2: sì,
0: adesso che mancano 2 settimane in realtà.
2: Ragazzi,

0: Vabbè, veramente
1: una settimana,
0: una
1: settimana.
2: Quindi, diciamo che partiamo subito con la prima.
0: Vai, vai.
2: Dai, dai, ascoltiamoci quindi questa fantastica canzone
0: di Visino Bianco.
2: Esatto. Questa è Step Up, che è dell'ultimo album.
0: Sì, dell'ultimo album uscito da poco, quindi.
2: Quante ne sa Angiolina, ragazzi? Ascoltiamoci, ascoltiamocela.

0: non delude mai. Cioè,
1: assolutamente
0: a me
1: no.
0: Non delude mai.
1: Ecco, raccontaci un po' di questo vitino bianco.
0: Questo era preso dall'ultimo EP che è uscito il 18 luglio del 2025, quindi l'anno scorso. E è un artista che secondo me piano piano sta prendendo il suo spazio nel mondo un po' rap, anche se è un po' ibrido, è un artista ibrido, okay. Fa molte cose. È molto introspettivo, gli piace parlare del suo essere, delle cose magari un po' più intime. E di solito non si fa nel rap, o almeno si fa un po' meno.
1: È un po' più conscious, se vuoi.
0: È un po' più conscious.
1: È un po' stile Marra, se vuoi, ultimo Marra.
0: Sì. Cioè, con l'ultimo album, secondo me, si avvicina un po' a Marra. E che altro dire? A me piace troppo, cioè io sono di parte, a me veramente piace troppo, quindi non vedo l'ora che sia venerdì. Lui si esibirà venerdì alle circa 23, alle 11 di sera.
1: Sì, confermo, alle 23, molto bene.
0: Alle 23 di venerdì, giusto?
1: Quindi assolutamente dobbiamo esserci, noi saremo sicuramente lì, voi dovete esserci, voi cari ascoltatori, bravissimi. Importantissimo, quindi ricordiamo un po' com'è la storia di questo fantomatico festival di Miami.
2: Come ha detto Angiolina adesso, il nome Musica Importante a Milano, poi è diventato anche poi un gioco di parole, appunto, del Festival della Musica Bella e dei Baci, perché poi appunto ha assunto anche questo slogan. Nasce nel 2005, che all'inizio era nel vecchio ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.
1: Ah, ok, no,
2: quindi appunto 20 anni.
1: Sì, sì, questo è il 21esimo anno, 21esimo, 2005, esatto. Quindi sì.
2: E c'è sempre stato Rockit, che è appunto la testata giornalistica musicale molto importante adesso, che ha preso appunto tanto il passo con questo festival, che era un po' il suo pargolo, e ci sono passate un sacco di persone a Miami alla fine negli anni, tra anche Mahmood nel 2019, Comacose, Cosmo, che tra l'altro ci sarà anche quest'anno, Mecna anche quest'anno ritornerà a Miami.
1: Figata.
2: Per alcuni è un trampolino, per alcuni è un po' una casa, un ritorno a
1: un revival, se vogliamo.
2: Sì, tante persone sono nate appunto in questo contesto, e quindi è proprio anche più di un semplice festival, è proprio un'esperienza di
1: ti ritrovo,
2: nuova musica, nuovi ascolti. Certo, poi alla fine forse negli ultimi anni è un po' meno indipendente, perché come ogni cosa alla fine, più quando cresce, quando arriva a questi livelli, deve sostenere un livello di organizzazione più alto, e quindi
1: certo.
2: Però alla fine nasce comunque da due persone, Stefano Bottura e Carlo Pastore, molto attivi ancora nel giornalismo, nella ricerca di nuovi suoni.
1: Questo è molto figo, e tra l'altro questo permette anche il fatto che magari riusciamo anche a portare degli artisti che, ok, non sono più emergenti, ma che comunque riescono a attirare un pubblico che, invogliato anche dai nomi famosi, viene e ascolta molto volentieri le canzoni.
2: Sì, infatti consiglio molto di arrivare comunque anche presto al festival, perché giustamente ci sono magari nomi più piccoli o
1: quando
2: più
1: inizia
2: emergenti.
1: Più o meno alla giornata?
2: Inizia alle 5, no? Inizia alle 4, sì, 4 e mezza, se arrivate alle 4, 4 e mezza siete...
1: Così trovate parcheggio, ragazzi.
2: Esatto, c'è anche il parcheggio, giustamente poi ne parliamo.
1: Giusto.
2: E quindi arrivate presto per godervi anche quelli che sono un po' i nomi un po' più piccoli o anche magari più interessanti, perché
1: esatto.
2: No? Perché no?
1: Quindi a proposito di vecchie glorie, a questo punto direi che possiamo ascoltarci qualcuno che ci sarà sicuramente al festival, ma diciamo che è lì la tradizione, ecco, ormai più che emergente direi che è consolidato.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì, questo è un grande nome, questo è un nome che era già arrivato 2 anni fa,
1: sì.
2: E che io... Tra l'altro, Coming Out, sono anche andato come accredito 2 anni fa al Miami con questa radio, con Poliradio. È stato molto, molto
1: fantastico.
2: Bello.
1: Abbiamo raccomandato
2: di riuscire a tornarci e a documentare tutti i minimi dettagli di questo festival. Usciranno anche delle interviste, si spera. Sì,
1: sì, certo.
2: Con
1: dai.
2: Alcuni artisti. E questo è Marco Castello con L'acqua ghiacciata.
3: Fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo.

0: sono molto d'accordo.
1: Rilassare. Oggi è venerdì, quindi abbiamo affrontato magari una settimana stressante, uni, impegni vari. Marco Castello qua mi ha fatto proprio rilassare per bene.
0: Molto vero, anche se l'acqua gelata, ghiacciata, quello che è, sicuramente oggi non la prendo perché il tempo fa un po' schifo. Come tutta la settimana è stata, tra l'altro, quindi male. Però Marco Castello ci regala sempre un sacco di nuove emozioni.
2: Sì, fa un po' parte di quella nuova wave, anche tra l'altro quest'anno ci saranno anche in Eugenia, altro gruppo incredibile.
0: Figata allucinante.
2: Sempre
0: sì.
2: Un po' di quel lato più acustico, cantautorale, però nuovo. Che...
0: Tra l'altro in dialetto, tutti quanti hanno molta produzione, sì, sia in dialetto, usano, soprattutto in dialetto meridionale. Sì, i Eugenia sono napoletani, se non sbaglio.
2: Esatto, e Marco Castello siracusano. Che ha fatto uscire questo nuovo album, Quaglia Sovversiva, ormai non mi sembra a dicembre sia uscito.
0: Sì, sì, esatto, perché ci ho fatto sicuramente un Domani a Luna su quello, sì.
2: Ecco, riportiamo il Domani a Luna
0: in auge.
2: Esatto. Con un sacco di hit.
0: È vero, no, sì, sì,
2: ragazzi. Questo album, come quello di 2 anni fa, tra l'altro, Pezzi della Sera, con cui poi è andato al Miami rispettivamente, quindi sarà un po' un flashback.
0: Sì, da tutti i punti di vista, in realtà. Quindi, in realtà adesso, visto proprio perché abbiamo portato l'indie, insomma, adesso portiamo l'opposto. Che ne dite, ragazzi? Abbiamo ascoltato Marco Castello, ora ascoltiamo la nuovissima Scena, che in realtà ho conosciuto veramente da pochissimo. E ascoltiamoci quindi questa nuova canzone, che è il nuovo singolo di Goccia, e si chiama 13. Ascoltiamocelo insieme.

0: wow, ha sfondato proprio la traccia, l'ha proprio demolita.
1: L'ha proprio mangiata, ragazzi.
0: L'ha mangiata completamente. Ecco, questo è un nome abbastanza nuovo.
1: Sì,
0: tu,
1: totale.
0: Tu come dicevi, quando è che l'hai scoperto?
1: Ragazzi, io in realtà l'ho scoperto perché qualche settimana fa è uscito il disco di Madame. Vabbè, non facciamo pubblicità a chi non ci sarà al festival, però...
0: No. Vabbè, oh, Madame è un grande nome, quindi Disincanto,
1: dubbio.
0: Diciamolo pure.
1: Fantastico.
0: Con grandi collaborazioni.
1: Sì, tra cui appunto questa canzone che si chiama Puttana Svizzera, ragazzi. Per spezzare un po' il nostro essere vanilla in questa puntata. E con Papà V, Nerissima, e ovviamente Goccia, che fa un'uscita clamorosa, ragazzi. A me sembra molto quel tipo di rapper che non è che se la mena, è tipo... Lui racconta un po' la propria vita, racconta come si sente e soprattutto non ha paura di ammettere di essere la novità, secondo me.
0: Sì, anche secondo me, cioè io leggo quando senti la musica ascolti, però nelle sue barre così leggo una voglia proprio di essere senza filtri, cioè dice le cose come stanno, è grezzo.
1: Sì, è un po' grezzo, certo.
0: E quindi viene secondo me anche come, diciamo, influenza, viene da una scuola rap, diciamo, classica, il rap classico.
1: Sì, anche un po' trap se vuoi in realtà.
0: Un po' trap, sì, è vero.
1: Però un po' più di qualità, non c'è niente da dire. Cioè il suo flow è molto, molto vivo, non è cadenzato, non è stereotipato. Non so, forse anche tu hai notato questa cosa.
0: Sì, anche io l'ho notato e secondo me... Ha delle sorprese da regalarci.
1: Benissimo.
0: Secondo me è ancora l'inizio e piano piano secondo me crescerà sempre di più, le lo auguro.
1: Speriamo
0: magari
1: davvero,
0: con
1: sì.
0: Con questo Miami Festival.
1: Speriamo anche di incontrarlo questo Goccia, perché sarebbe veramente interessante.
0: Sì, un paio di domande curiose ce le avremmo pure da fargli di persona. E
1: ragazzi,
0: poi vederlo anche come performa a livello di live, a livello di staging.
1: Esatto, se effettivamente rende non solamente in traccia audio, ma anche effettivamente dal vivo. Sì, bene, allora adesso cambiamo invece, non so in realtà se cambiamo, perché questo a me è sconosciuto, questo nuovo nome che dovrebbe uscire.
0: Pepeta. Allora, Pepeta in realtà era un mio vecchio compagno di liceo.
1: Aiuto!
0: Solo che ci passiamo 4 anni, quindi quando io tipo ero, no, forse di più, 5 anni, quando io ero in prima superiore, lui era già al quinto anno di liceo. Quindi io l'ho proprio visto, cioè l'ho visto di sfuggita quasi. Io stavo entrando e lui stava uscendo dal liceo.
1: Wow.
0: Però è interessante perché porta... non c'entra niente con 13 goccia in realtà, e col suo prezzo 13, porta diciamo un genere un po' indie, un po' soft, rilassato, un po' simile a Marco Castello.
1: Quindi vabbè,
0: a tratti
1: potrebbe piacerci. Allora vediamo un attimo come se la giostra questo fantastico Pepeta e diamo quindi una scrollata, sì, al nostro intermediario. Lasciamolo cantare dall'inizio, lasciamone anche l'intro, dai vediamo tutto.
2: Invece sono ancora in piedi. Sì.

0: Madunina di Pepeta, che sarà il primo artista di questo festival in ordine temporale.
1: Ragazzi, il nostro amico qui è già il primo.
2: Quindi già sapete, io sarò la prima ad entrare al festival.
1: O se non ci fai fare un'intervista, davvero, impossibile.
0: Ok, giovedì, apertura porte alle 6.
1: Perfetto.
0: E Pepeta 6:30 al palco Idealista.
2: Perché ci sono tre palchi in generale al Miami, giusto?
0: Ci sono, ci sono cinque palchi in realtà. Ci sono il palco Inge, il palco We Road, palco Idealista. Poi c'è il Pepsi Club, che non è un palco, però ci stanno comunque. Cioè, sì, è un palco in realtà. Sì.
1: Ha solo un nome particolare.
0: È un club, però è un po' particolare.
1: Esatto.
0: E il parco Quanto. Quindi quest'anno ho davvero un sacco di palchi.
1: Un palco che quanto ci caserà, penso io.
0: Quanto ci caserà, ma quanto. Quindi sì, l'apertura a porte poi per i giorni del venerdì, del sabato, domenica è alle 4. Quindi inizia un po' prima, però giovedì comunque ci sono giorno zero, day zero, ci sono tipo comunque dei bei nomi, comunque ci sa anche i ministri al palco We Road alle 10:25 di sera, e ministri che appunto anche lì erano presenti a Miami anche 2 anni fa. E
1: come sono i ministri come song, come sonorità?
0: Cioè, ovviamente sono fortissimi, di Milano anche loro, e penso che del Miami abbiano fatto un po' anche loro una casa, un palcoscenico, un trampolino. Già nel 2006 escono con il loro primo album, I soldi sono finiti, e da lì Rockit li ha sempre comunque
1: elogiati tantissimo
0: come musica indipendente rock e alternativa comunque italiana.
1: Bisogna dire che comunque il Miami, al di là di tutto, è anche un posto in cui effettivamente i talenti vengono forgiati, ma anche proprio a livello, non so come dire, non solo a livello di pubblico, anche a livello di indirizzo, se vogliamo. Cioè, proprio a Miami prendono un loro indirizzamento, un loro target, se vogliamo.
0: Sì, esatto, cioè è molto indirizzante, sì, è vero. Poi ogni volta che qualcuno ci torna, riporta tutta la storia magari della sua discografia. Quest'anno ci sarà Motta, infatti, con l'anniversario dei 10 anni. Quindi è anche proprio un
1: momento trofeo, se vuoi. Sì,
0: sì, esatto. Poi, tra l'altro, non abbiamo detto che ci saranno, da qualche anno ci sono anche dei nomi internazionali, perché comunque oltre ad essere il festival della musica italiana indipendente, poi hanno anche associato altri nomi esteri.
1: Certo, anche per invogliare gente dall'estero a venire al Miami.
0: Esatto.
1: Giustamente, io dico, ha anche molto senso da un punto di vista pubblicitario.
0: Ci sono stati dei nomi incredibili, tipo i Phoenix, anche Alice Phoebe Lou l'anno scorso, e quest'anno i Pacifica, che sono un po' la band TikTok esplosa l'anno scorso. Quindi molto curioso.
1: Molto apprezzati, tra l'altro. Ne abbiamo parlato in qualche
2: loro
1: domani
2: fanno,
1: a Luna.
2: Scusate l'ignoranza, loro fanno rock
0: and roll.
1: Sì,
0: rock.
1: È un po' stile Taylor Swift degli anni d'oro, non so
0: Taylor
1: come dire.
0: Swift e gli Strokes.
1: Esatto, 1989, sì. Non so se avete presente l'album.
0: Non sono uno Swiftie.
1: Cavolo, vabbè,
0: fa niente. Mi manca.
1: Allora, vai, ce li ascolteremo, ma non ce li ascolteremo adesso, in realtà.
0: Arrivano.
1: Perché adesso ci ascoltiamo qualcun altro. Qualcuno in realtà è abbastanza
0: avanti.
1: Già conosciuto, sì, vediamo un attimo. Qualcuno che comunque un po' di carriera l'ha già fatta, però deve ancora sbocciare. Ha fatto da poco ha fatto circa 2 mesi fa il concerto a Milano. Un mio amico ci è andato, mi ha raccontato che era molto bello e mi ha consigliato questa canzone. Quindi io direi che possiamo proprio ascoltarcela. Stiamo parlando di Colline di Jeans. Un po' a spregio, un po' collaterale, proviamo a vedere com'è.

0: tutti a metà puntata. Vi ricordo che siamo qui con la guida radiofonica. Siamo io, Angiolina, io, il mio ego e me stessa.
1: Fantastico.
0: Siamo qui Angiolina, Giorgio e Davide.
1: Dave.
0: Devo dire, la badessa, per quanto riguarda la badessa, io lo conosco perché è un ragazzo. Io all'inizio pensavo fosse...
2: Ma tu hai messo tutte le persone che conosci, hai messo... Nella...
1: In realtà questa l'ho messa io, come perché c'era il mio amico che è andato al concerto due mesi fa e quindi mi ha detto...
2: Però allora lei
1: questa.
2: Conosce tutti.
0: Vabbè, io lo conosco perché... per i fumetti.
2: Ah, ma non personalmente.
0: Perché sulla home di Instagram mi capita spesso, io sono una persona molto ironica, quindi mi capita nella home, Instagram mi conosce, l'algoritmo mi conosce, mi capitano
1: mi
0: i suoi fumetti che spaccano, lo diciamo, spaccano.
1: È vero, è quello dell'uccello che fa cose stranissime in realtà, ogni volta tipo nello spazio. Sì, infatti lui.
2: Ma è fortissimo.
1: Ma secondo
2: lui.
1: Me capita un botto a tutti. Solo che vabbè, nessuno conosce come anche un cantante. Giustamente come fai a immaginarlo?
2: Incredibile. Ma che storia. L'ho scoperto adesso questa cosa. No, davvero. Mi ero preparato.
1: Ci sta. Lui comunque è napoletano, quanto ne so io, ed è anche in realtà molto apprezzato da una nicchia ex indie che ormai magari un po' delusa, un po' dalle commercialate che ormai sono diventati molti artisti indie, e quindi ripiega su queste cose, abbiamo detto, anche un po' in dialetto, un po' delle sonorità.
0: Possiamo dirlo, il Miami all'inizio era praticamente, cioè l'ha un po' sdoganata questa musica indie. All'inizio era una musica di nicchia, possiamo dire. Adesso
2: sì.
0: L'indie se l'ascoltano tutti.
2: È commerciale, sì.
1: Sì, è diventato il nuovo pop, se vogliamo.
0: È la base, pure questa cosa di dialetto nelle canzoni, eccetera. Negli anni si è andata man mano a sdoganare.
1: Giusto.
0: Molti, quindi... sempre più artisti vanno a inserire nei loro testi, non magari tutta la canzone in dialetto, però dei cenni in dialetto li fanno.
1: Sì, è vero. Ma è anche giusto così, perché si ridà non solo risalto effettivamente a una coscienza regionale che molto spesso è perduta anche tra le nuove generazioni, che secondo me è stra importante riqualificare, ma è anche insomma un'asserzione culturale. Non si dice, non si fa soltanto la canzone io vengo da Milano, ma si canta anche in dialetto, per esempio anche
0: Madunina,
1: il tuo amico, Madunina, dai.
0: Bella,
1: effettivamente, dai, ci aspettiamo una canzone in dialetto da Pepeta, diciamoglielo.
2: Intanto ci ascolteremo La Badessa al palco Idealista il sabato 23 maggio alle 7:15.
1: Perfetto.
2: Quindi mi sa che io ci andrò. Poi al Miami è sempre un incastro di correre da un parco all'altro.
1: Ecco il casino, che non riesci mai a vederli tutti, almeno quelli che vuoi vedere
2: è
1: tu.
2: È difficile vederli
1: sì.
2: tutti.
1: Che
2: però
1: sbatta.
2: Sarebbe incredibile.
1: Sì.
2: Infatti aspetterò.
0: Però è anche un modo per conoscere anche artisti che magari di norma non ti ascolti, capiti magari anche per sbaglio nel palco sbagliato, ti perdi e invece scopri quell'artista che dici: ah cavolo, non lo conoscevo.
1: Magari una nuova scoperta potrebbe essere anche la prossima canzone che metteremo, che è di questo gruppo che si chiama Sibu Wala. L'avete già mai sentita?
2: Questa, se l'avete sentita, siete dei grandi, perché comunque è un gruppo recente, ma ne parliamo dopo, direi.
1: Ne parliamo dopo e intanto direi che possiamo voilà parte già così, partiamo e ascoltiamo, cioè ragazzi, che rock.

0: Sibum Voilà con Voilà è una... È un gruppo rock, come magari avete
1: totale,
0: capito.
1: Decisamente.
0: Questo appunto è il gruppo di cui fa parte, forse io forse un po' quella solita situazione in cui dicono: ah, lo conosci per quello? Sì, lo conosco perché la bassista è Roberta De Verdena, che che è un musicista importante, importante nella scena comunque italiana rock. Quest'anno, dopo lo scioglimento dei Verdena, non voglio mettere questo gruppo nell'ombra dei Verdena. Sto solo dicendo perché è famoso. Poi
1: stai dicendo la storia.
0: Sì, la storia.
1: Avvocato, stiamo portando le parole esattamente
0: però
1: come sono.
0: È interessante un nuovo suono, sempre un po' molto un po' fluido comunque come sonorità, nel senso che non è incasellato benissimo in quella roba lì, diciamo.
1: Sì, esatto, non è rock classico, esatto. Diciamo. Prende un po' anche dalla musica leggera attuale, almeno da quello che ho sentito adesso.
0: E secondo noi è un interessante ascolto per questo festival. Però direi che adesso, visto che siamo già quasi nella seconda, già nella seconda metà della puntata, Davide vuole fare il suo intervento su come arrivare al festival.
1: È il momento del mio stacchetto. Va bene, allora. Per arrivare al festival ci sono due modi principali: ovviamente la metropolitana e la macchina. Per chi viene dall'Interland o da province tipo Lodi, non farò giudizio su queste province. Ci si può arrivare ovviamente da nord o da sud. Tangenziale est, direzione Bologna, quindi da nord, si esce in viale Forlanini, uscita Forlanini. Provenendo da sud invece, stessa cosa, uscita Forlanini. Ovviamente da una parte dovete andare a sinistra per andare verso Linate, dall'altra parte a destra per andare sempre verso Linate. L'altra alternativa è venirci in metro. C'è un po' di camminata perché il Parco della Musica non è esattamente vicinissimo.
0: Idroscalo.
1: Esatto, all'Idroscalo. All'Idroscalo. A maggior ragione, ancora più lontano, effettivamente. Quindi, ovviamente, la fermata della metro è Linate Aeroporto. Quindi sulla blu, l'ultima della blu, e bisogna attraversare Novegro e si arriva quindi al Miami Festival.
0: 15 minuti di camminata.
1: Sì, non è tantissimo.
0: C'è la ciclabile, quindi è pedonale, direttamente dall'uscita della stazione della metro M4.
1: M4, esatto.
0: Che prolunga, tra l'altro, i suoi orari, no?
1: Esatto, dovrebbe fare almeno fino all'una, se non sbaglio, forse 1:30.
0: Io sì, secondo me 2, fine programmata fino alle 2, poi ovviamente non arrivate lì alle 2:00, certo. Perché potreste rimanere a piedi.
1: Tanto il festival finisce comunque generalmente al mezzanotte 1, quindi non dovreste avere problemi.
0: Esatto, ampio ora, cioè poi alla fine non si sta lì fino alle 5 del mattino, certo.
1: Anche se si vorrebbe.
0: Ovviamente. Si vorrebbe ogni tanto, se non piove. Cuffata incredibile.
1: Mamma mia, ragazzi, qui
2: è l'ultimo artista
1: giocato.
2: Che ora si esibisce.
0: Si esibisce tipo al mezzanotte.
1: Sì, mezzanotte,
2: quindi più
1: un quarto.
2: O meno tutto può finire mezzanotte, ultima a l'una e mezza, una?
0: Sì, all'una di solito.
1: Sì, una e mezza è tardi, anche prima. Sì, sì, sì.
0: Però sì, anche in bici in realtà potete
1: giustamente, c'è la ciclabile, giustamente per Novegro, si arriva ovviamente seguendo la
0: ciclovia linea 5.
1: Grazie mille. Esatto. Qui abbiamo
2: per i più sportivi la bici, perché a me bici non è che

0: mi garba troppo.
1: Angelina, dai, possiamo farcela.
2: Anche i più sostenibili e più green.
1: Esatto, esatto. Mi raccomando, venite in bici.
0: E poi il pro è che non devi pagare il parcheggio.
2: Esatto.
0: Se vieni in bici.
2: Ovviamente.
1: Molto vero.
2: Sarebbe il colmo.
1: Quindi dai, ragazzi, venite in bici, ma noi, per inaugurare questo nostro desiderio, questa nostra felicità, ci ascoltiamo adesso il prossimo cantante, che è Samuel L. Jackson. No, scusate, Fresh Mula.
0: Con
1: Samuel Jackson, il
0: regista. Sì, il titolo.
2: Sarebbe incredibile se cantasse Samuel L. Jackson.
1: Spaccherebbe.
2: Sì.
0: Imparentato con Michael, dite.
1: Esatto, e quindi ascoltiamocelo.

milioni. Adesso non siamo più dei mucciosi, meglio che contatti i tuoi genitori. Shout out Colors, Fresh Mula from Italy. Thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Son photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi,

0: grazie a ciò che ho visto ora son benedetto. Ma c'ho un cuore di ferro e suona col metal detector.
1: Io sono qua che me la ballo. C'ha un flow, c'ha un flow questo ragazzo.
2: Tu lo conoscevi?
1: Io lo conoscevo, sì. L'ho scoperto pure, cioè l'ho scoperto di recente in realtà, su Instagram.
2: Ah, quindi si trovano effettivamente i cantanti su Instagram?
1: Sì, perché secondo me se il tuo algoritmo funziona,
2: questo
1: riesci a trovare, pure rapper emergenti o della nuova scena. E appunto questo qua mi era uscito su Instagram, un suo video di un pezzo. Forse, tra l'altro, questo pezzo qua che abbiamo fatto sentire e mi ha preso subito perché, come dice il suo nome, Fresh Mula, è un artista fresco di origini senegalesi, nato a Bergamo.
2: Ah, ok.
1: E classe 98, quindi fresco.
2: Sì,
1: fresco.
2: Molto fresco, effettivamente. Sì.
1: Abbastanza new generation.
2: Bello, bello. Ci piacciono tutti questi cantanti un po', anche un po', possiamo dire, anche etnicamente diversi, effettivamente. È un periodo in cui ne nascono molti talenti anche di seconda generazione, mica di seconda generazione.
1: Mi viene in mente tipo un nome, anche se non ci sarà purtroppo, al Miami, mi viene in mente Safe.
2: Sì, grazie, speravo.
1: Safe, che tra l'altro porta nelle sue canzoni questa inclusività, questo sentirsi italiano pur venendo da la Tunisia, perché lui è mezzo tunisino.
2: Esatto, in realtà paradossalmente parla più di Genova, che tra l'altro non è dove abita adesso, è il suo paese natale, se vuoi, piuttosto che della Tunisia, il che è una cosa effettivamente strana, perché è stato, sì, molto bella in realtà.
1: Sì, e Fresh Mula uguale, cioè porta nella musica proprio un senso di inclusività, siamo tutti, diciamo, allo stesso livello, non c'è discriminazione per il colore della tua pelle.
2: Ecco, questo va ricordato, quindi, soprattutto in questi eventi,
1: esatto,
2: soprattutto in questo periodo. Ecco, dai, ribadiamo, Polimi per il sociale, Poliradio per il sociale, ecco.
3: Io darei altre informazioni prima di passare alla prossima canzone.
2: Vai, Giorgio, dici tutto.
3: Che è anche bello notare che comunque quest'anno c'è anche un prima che mi ami, un bel gioco di parole, grande Carlo Pastore, la pacca sulla spalla a te, perché suona Di Martino l'11 maggio, quindi fra tre giorni o due, sì, adesso al Teatro Filodrammatici Milano, concerto alle 7 di sera, quindi è un piccolo evento prima del Miami, sempre organizzato da loro. E abbiamo detto poi i 4 giorni, dopo qualche mese I Cani, quindi sempre lì al Parco della Musica in concerto per il Miami, più altri special guests.
2: Wow.
3: Special guests che adesso mi viene in mente, ci saranno anche al festival del 23, 24, 25 e 22.
2: 21, 22, 23, 24.
3: Esatto, scusate.
2: Nessun problema.
3: Perché una cosa che si fa molto al Miami è far uscire sul palco magari artisti che non avevano annunciato prima.
2: Certo,
3: o
2: ovvio.
3: Incredibili features. Di
2: sono
3: solito
2: un po' come gli ospiti dei concerti.
3: Esatto.
2: Cioè, non devono essere annunciati tutti, sennò che gusto c'è.
3: Esatto,
2: La gente viene anche per scoprirle queste
3: Poi
2: cose.
3: Ci sarebbe da scommettere su chi sono. Però questo è un'altra storia questa.
2: Sapete, gambliamo un po' nel prossimo talk.
3: Gambliamo un po' nel prossimo talk.
2: E allora, adesso invece ci ascoltiamo una di quelle band che dicevamo, effettivamente. Esatto. Sono quelle internazionali che vengono però al Miami, perché Miami è la cosa più bella del mondo. Milano è il centro del mondo, sbaglio?
3: Sì, viva Milano, viva
1: Milano capitale.
2: Viva. Milano capitale. E quindi ci ascoltiamo questa canzone dei Pacifica, What You Doing?

0: bella questa voce during dei Pacifica, che spero suoneranno al Miami. Io volevo, prima di lasciarci, perché abbiamo parlato un sacco di musica, ma è bello anche parlare di come vivere al meglio questo festival.
1: La concretezza, insomma.
0: Esatto. Volevamo soltanto dire che un paio di dettagli: per i possessori di biglietti giornalieri non è possibile rientrare nel festival, quindi una volta, cioè quando, se tu entri poi riesci, poi non puoi rientrare, mentre per i possessori degli abbonamenti ci sarà il bracciale.
1: Quindi
0: cosa
1: attenti,
0: è il bracciale?
1: Ragazzi,
0: il bracciale è anche un oggetto che puoi usare per pagare il cibo, i food truck, che sono un sacco, e dovete scaricare l'app del Miami e caricarla con i crediti, e dopo il festival, quindi dopo la fine del festival, avrete modo di avere un rimborso dei crediti, quindi dei soldi che non avete speso mangiando. Che peccato, perché ci sono un sacco di cose buone da mangiare. In realtà lì io mangio sempre un sacco.
2: Tipo?
0: La pizza, c'era tutti. No, in realtà ci sono un sacco di food truck,
2: vero? Sì.
0: Hamburger, un sacco di cose. E quindi anche per bar, ovviamente, serve il bracciale.
2: Le borracce per bere, sì, l'acqua si possono portare, possono riempire.
0: Sì, si possono assolutamente.
2: Casetta dell'acqua.
0: Sì, ci sono varie fontanelle, un paio di fontanelle. quindi sì, assolutamente. Non si possono portare tipo bottiglie di vetro, plastica o lattine.
2: Gli animali,
0: bevande alcoliche, cibo, animali. Vabbè, andate sul sito del Miami e c'è scritto:
1: ci tutto.
0: Sono tutte le FAQ, però queste sono secondo me le più importanti.
1: E grazie, Giorgio, per questa fantastica guida.
0: Grazie a voi. E direi che il nostro tempo è finito.
1: Purtroppo.
0: Ovviamente avremmo messo altre 1000 canzoni di tutti gli artisti fantastici del Miami, ma
1: il tempo
0: può durare 2 ore.
1: Questo.
0: Un saluto, ci vediamo lì.
1: Noi siamo
0: Giorgio,
2: Angelina
1: e Dave. E
2: qui ci saremo tutti i giorni, quindi
1: qui ci trovate lì, esatto,
2: dal 21 al 24 vi aspettiamo.
1: E noi, per terminare questa magnifica puntata, vi salutiamo con appunto chi fa 10 anni di carriera, no, 20 anni di carriera, giusto?
0: Sì,
1: 20 anni di carriera, che è Motta e che ci canta.
2: Che ci canta?
0: Del tempo che passa la felicità, di Motta, il suo album che compie un sacco di anni. Ciao,
1: ciao,
0: un saluto.
1: Ragazzi, ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti...

0: nuove tecnologie.
1: Ma come mi ci iscrivo?
0: Potete iscrivervi al POC Online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire. Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Drift away, drift away forever.
1: Hit the rock.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
12: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
13: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
14: Mi sento già molto più grande.
15: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: You're listening to Poly Radio Extra.
2: Hey, yo, yo.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Reintroducing the DJs.
5: Check it out.
4: This is Roommates.
6: Buonasera, sono le 21 su Poliradio, giovedì sera. Bentornati con un nuovo episodio di Roommates, qui a Raffles. Era da un annetto che non facevo un DJ set, quindi sono felice di essere tornato. E oggi vi porto un set molto intrecciato con un sacco di generi, ci sarà un po' di electro house, un po' di tech house, un po' di musica psichedelica, spero vi piaccia. Oggi iniziamo con una canzone che ho riscoperto dopo un po' di tempo, infatti è una canzone del 2017 di Jay Hardway, che tra l'altro è un DJ che vanta collaborazioni ad esempio con Martin Garrix. Infatti la sua canzone più famosa, Wizard, datata 2013, pensate, ha ancora 56 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ma torniamo dunque al 2017. Questa canzone che state ascoltando si chiama Show, non nel senso di show, spettacolo, ma proprio show, via. Infatti tra poco me ne vado, vi lascio la musica. Canzone che fa parte del roster di Spinning Records, storica etichetta che spopolava nel 2017 ancora nel panorama EDM, house, musica da festival. E mi ricordo queste canzoni con un build up molto lento. Nel caso di Jay Hardway sono anche molto melodiche, un po' meno aggressive,

0: Adesso basta parlare, passiamo alla musica. Dunque, comunque ci sentiamo tra poco e mi raccomando, rimanete in ascolto qui su Poliradio.
1: This is Roommates.

0: Probabilmente qualcuno di voi avrà riconosciuto le note di Deutschland dei Rammstein, però stavolta in chiave house, remixata, pensate, dal batterista degli stessi Rammstein, Christoph Schneider.
1: This is Roommates.

Vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri su Mixcloud, basta cercare Poliradio, trovate anche le repliche di tutti i nostri programmi. Ma cos'è invece questo riff di chitarra acustica? State ascoltando Destino di Camelpath e Zahir. This is Roommates.

Avete appena ascoltato Transpiration di iCube, un DJ francese. Pensate, questa canzone è del 2012, ma rimaniamo in quegli anni, precisamente nel 2009, con un remix di una canzone di DJ Mehdi, si chiama Signature, remixata tra l'altro da Thomas Bangalter. Indovinate chi è? Quello con l'elmetto argentato dei Daft Punk. E tra l'altro, collegamento dei collegamenti, DJ Mehdi, che era della Headbanger Records prima che passasse a miglior vita. E la Headbanger Records è stata fondata, pensate, dall'ex manager dei Daft Punk di quegli anni. E questa canzone è un sample perfetto, dura un minuto o due, ha bisogno soltanto di qualcuno che gli dia una batteria. E questo Thomas Bangalter lo sapeva. This is Roommates.

0: E dopo aver ascoltato un remix di Soul Wax della canzone Hey Boy, Hey Girls dei Chemical Brothers, che forse qualcuno di voi avrà riconosciuto, rimaniamo sempre nel panorama Electro House con i Digitalism. Si tratta infatti di Blitz.
1: This is Roommates.

0: Siamo arrivati quasi alla fine di questo DJ set. A me sta venendo la pelle d'oca con questi cori tribali. State ascoltando Tibet di Argy, un DJ set tech house fortissimo che ha spopolato nel 2024 con la canzone Aria nell'album New World. Sentite che forza!
1: This is Roommates.

papa. Boom boom.

E siamo giunti al termine di questa serata, di questo DJ set che potrete ascoltare su Mixcloud, cercate Poliradio, Roommates. Quest'ultima era sempre di Argy, si chiama Boom, anche questa davvero è un boom assurdo, una cosa che fa accapponare la pelle per me. Suona quasi distopica, davvero mette un'angoscia assurda secondo me, ma anche il bello della musica, farti provare queste emozioni così forti. Boom boom. Ciao ragazzi. Papà. Boom boom boom boom papà. This is Roommates on Poliradio. Your life on Poliradio X.

to overdog things. All done, and you know I'm. We was fucking.

0: You're on Poly Radio Extra. Urban Style.
1: Up.

respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.